Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
1: Ma dove siamo?

magari c'è qualche nuovo ascoltatore che non l'ha mai seguito e si sarà chiesto: ma che programma è? E allora lo spieghiamo immediatamente, è un programma della durata di 60 minuti che in un'ora vi farà ascoltare quelle che sono le canzoni dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni. Mi presento, sono Marco Ravelli, ed DJ, coadiuvato dal mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco della puntata di quest'oggi è un disco del 1991 dei Black Box,

Ma inizia sempre con un disco un po' maturo, si può dire così, che risale agli inizi degli anni 90. Infatti quest'oggi ho scelto questo del 1991, era Strike It Up. È sabato 26 settembre, ai ai ai ragazzi, sta finendo anche settembre, sta finendo anche l'estate,

Penso che questo possa essere definito uno degli immancabili, uno di quei dischi che non manca mai nelle serate dedicate alla musica dance degli anni 90. D'altra parte è stato un successone degli anni 90, quello realizzato dai Datura e intitolato We'll Be One. Ho detto che l'estate sta finendo, però ho scoperto che sono ancora tanti, tanti, tanti coloro che sono in vacanza in questo periodo. Beati loro! Oh mio Dio, cosa sentono le mie orecchie! Questa era bella bella, eh! Quando conducevo la Last Dance Chart dell'anno, nel 2012, questa canzone era al numero 12.

0: Marco Ravelli.
1: Tu m'hai fatto innamorare.
0: Spacca tutto
2: con un bacio piccolissimo.
0: Vai, cantiamo, Ravelli.
3: Che bello questa canzone.

e non è una classica commercialata, anzi questa l'ho trovata un po' impolverata nella mia cantina, questa canzone di Salt and Pepper intitolata Push It, che risaliva al 1996, perché all'interno di questo programma variamo un po' tra le canzoni degli inizi degli anni 90 e quelle fino più o meno al 2010-2012. Continua la puntata di quest'oggi, sabato 26 settembre, puntata di Ravelli Go. C'è un disco un po' alternativo, è quello di Fiocco, si chiama The Spirit.

Questa splendida canzone degli Web intitolata Loving Times l'ho messa perché qualche giorno fa ho pubblicato su Instagram una storia con sotto questa canzone. Oh, mi hanno scritto in tanti dicendomi: Marco, ma che bel disco era quello degli Web. Condivido pienamente e infatti l'ho fatto sentire dall'inizio alla fine. Era Loving Times del 1999. Arriveremo all'appuntamento con la pubblicità grazie a questo disco di ATB, The Fields of Love.

0: Ma dai primi 7-8 dischi che ho messo nella puntata si percepisce che ho ancora l'estate che mi scorre nelle vene. E penso anche di non essere l'unico, visto che comunque ci sono ancora temperature e situazioni meteorologiche molto piacevoli, perlomeno qui al nord. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco con un gran bel disco degli Entrance.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4. Rovelli go, go,
2: go, Rovelli go. With Marco Rovelli. Get roll with the fever on the dance floor.

No, perché vabbè, io avendo una certa età, ovviamente non posso dimenticare la versione originale di questa canzone, che era appunto dei Bee Gees, Stayin' Alive, poi ripresa nel

una mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme con tanta e sana buona musica dance degli ultimi 30-35 anni. La prossima è un po' alternativa, eh? Risale esattamente all'anno 2000, è di Alice DJ, The Lonely One.

0: caso di dire che le orecchie sorridono. Il progetto Alice DJ, divenuto molto famoso in tutto il mondo grazie a Bad Rovellon, ma anche questa non era male, era del 2000, era The Lonely One.
1: Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Yo!

Gli ultimi 5 minuti del programma sono decisamente da braccio fuori dal finestrino. I BPM si sono decisamente alzati, anche se nei periodi estivi preferisco sempre stare con un mood molto soft, molto tranquillo. Poco fa era la canzone dei Flor Filla, dietro quale si celava il DJ Cerla, che saluto qualora qualcuno lui riportasse appunto questi miei saluti. Era Anthem Number

degli ultimi 30-35 anni. Ringrazio ovviamente come sempre anche il mio amico Caresana, che si occupa della parte tecnica di questo programma, che ora vi regala un disco dell'anno 2000, The Sound Lovers and Living in Your Head.

0: Adios.
1: Adios.
0: Adios. L'ho detto più volte che per gli scooter ho un debole. Tra l'altro l'ho già detto anche più di una volta che quando amici vengono a casa mia mi chiedono: ma Marco, ma sei parente degli scooter? No, perché ci sono cofanetti degli scooter, CD degli scooter in ogni parte della casa, e per questo li ho sempre ringraziati, gli scooter. Ragazzi miei, c'è l'ultimo di oggi. Start to move.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti del DJ Dami, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova ennesima puntata di Disco Fenomena. Ed oggi apriamo con il progetto di LB1 dal titolo I Need a Sign, tra parentesi Show Me Love, perché appunto riprende la canzone del 1992 di Robin S ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Q.

I Need a Sign, Show Me Love. Il progetto è quello di LB1, canzone costruita su Show Me Love, famosissima canzone del 1992 di Robin S. Dal 2026, con una canzone del 1992, andiamo al 1994, quando gli Everything But The Girl, remixati da Todd Terry, uscirono con Missing.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami, che è colui che vi parla. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete ascoltato è il nuovo singolo del DJ israeliano Rafael dal titolo Gotta Be Cool. Dal 2026 ci spostiamo al 2018, quando Calvin Harris, che è venuto di nuovo alla ribalta perché ha battuto il Guinness dei primati per il più grande DJ set di sempre davanti a 1,6 milioni di persone a San Paolo ancora ai primi di febbraio. Calvin Harris comunque, che insieme a Dua Lipa, ora ce l'ascoltiamo, questa

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Dami.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Q.

0: Si intitola Don't Believe It, il nuovo singolo di John Summit insieme ad Absolutely, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Phenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 80.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi. Dopo l'appuntamento con il mini mix, eccoci qua di nuovo in voce. Questa è la versione 2026 di Sandstorm di Darude. Darude, che non aveva mai fatto un remix ufficiale di questa canzone, nel 2026 ha detto: ma aspetta un attimo, va che facciamo il rework della mia song che gli ha dato popolarità in tutto il mondo, e questa è la sua nuova versione. Dal 2026, con un disco però dei primi anni 2000, andiamo al 2010, quando la Swedish House Mafia con Tiny Tempa uscirono con Miami to Ibiza.

voga nei primi anni 2000, lui è il DJ Mau P che l'ha ripresa e ha fatto questa versione tech house. Rimaniamo su questo mood con uno dei tanti remix invece di Love Tonight degli Shouse, gruppo australiano. Questo è il remix a cura di We Dance.

0: si intitola Illusion e rework a cura di Hypaton, sempre insieme a Benny Benassi, la voce di Sandy Chambers, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: the disco. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Sempre più mattina. Bravo,
2: Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio P.
1: The Untouchables.
2: Gli intoccabili.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più News.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
3: Spot.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle, in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più, the best sound from the past.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con la Diane Kronos Salute. La salute respiratoria è un diritto che deve essere tutelato prima ancora che la malattia si manifesti. E questo è il tema del convegno Articolo 32, il diritto di respirare, le sfide delle malattie respiratorie tra cliniche e politiche sanitarie, svoltosi presso la Sala Zuccheri di Palazzo Giustiniani su iniziativa del senatore Marco Scurria alla vigilia della Giornata Mondiale del Polmone del 25 settembre. Le malattie respiratorie, in forma una nota, rappresentano una questione prioritaria di salute pubblica con un impatto significativo sulla mortalità, la disabilità e la qualità della vita. Possiamo essere soddisfatti di quello che facciamo e, allo stesso tempo, non stare davvero bene. In occasione della settimana della felicità sul lavoro che si celebra quest'anno dal 21 al 25 settembre, Dr. Liba ha coinvolto il medico di medicina generale Luca Manganiello per approfondire il rapporto tra soddisfazione professionale e benessere psicofisico, individuare i segnali da ascoltare e come distinguere una normale stanchezza da un affaticamento che nel tempo può diventare difficile da sostenere. Una macchia bianca sulla pelle e una chiazza senza capelli, come si manifestano vitiligine e alopecia areata? Patologie immunomediate, croniche e imprevedibili, il cui impatto può andare ben oltre la manifestazione fisica. Per la cura delle due patologie, che hanno un impatto importante sulla qualità di vita, la salute psicologica, le relazioni e il lavoro, arrivano delle novità importanti dall'Europa con nuove approvazioni che possono cambiare lo scenario. Esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti ne hanno parlato a Milano nel corso dell'incontro con la stampa Oltre la pelle, vitiligine, alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono, organizzato da AbbVie per comprendere il peso clinico e sociale della vitiligine e dell'alopecia areata. La salute come diritto universale e come asset strategico capace di generare valore sociale ed economico per il paese e di garantire ai pazienti le giuste cure. È il filo conduttore della nuova edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso da Fondazione Stelline e organizzato da In Rete, Relazioni Istituzionali e Comunicazione, giunto alla 29esima edizione, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: affidamento, ragazzi. Vediamo che tiri via un po' di un po' di gendaglia. Sarebbe bello però sognare, capito, che il vento spazzi via un po' di gendaglia come noi.
1: Passa, catavo. Già faccio più, catavo.

punto ho guardato in cielo e c'erano i fuochi d'artificio. Pazzesco, ragazzi. Mamma, era Trump che festeggiava. Ogni volta che fa il pieno guarda in cielo, perché c'è Trump che lancia i fuochi. Fuochi e fiamme. Fai party. Era Trump che festeggiava. Ogni volta che fa il pieno guarda in cielo, perché c'è Trump che lancia i fuochi. Fuochi e fiamme. Fai party. Fai party con i nostri soldi.

0: Solamente a chi ha le macchine, quelle quelle macchinine insomma sotto gli 80 kW, quindi la roba proprio la 500, quelle macchine lì, per un anno. Però aumentano il prezzo della benzina, perché dobbiamo recuperare i soldi, no? Cioè nel senso, vi diamo un regalino, ma pretendiamo anche da voi un paio di regalini, capito? Sai quando ci mettono a recuperare i soldi del bollo che ci tirano via per un anno?
1: No, non lo so.
0: Un giorno. Ci mettono un giorno di fanno un rincaro di un giorno, due di benzina e recuperano tutti i bolli di un anno che non paghiamo. Pazzesco, ragazzi. Ci vedono a casa. E capite? E come si dice? Ucitriolo. Sempre
1: sì.
0: A noi ortolani finisce. Vabbè. Siamo scimmie ben vestite, ragazzi. Siamo scimmie ben vestite, dolce e gibbone. Oppure Luis Gorillon.
1: Chi è?
0: Va bene. Salutiamo Federico Brigo Clementucci.
1: Ma chi è?
0: Federico Lavachelli.
1: Ma chi sono?
0: Gli autori delle battute. Luis Gorillon. Bravo Luigi. Francesco. Basta, perché sennò poi pensano che io. Cadavolo, ho prenotato i biglietti per venirti a vedere a teatro e mi aspetto cose folli. Ti aspetti poco perché potrebbe succedere di tutto, cioè non, quindi potrebbe stimi da zanzare e pungervi prima di che inizi lo spettacolo,
1: certo.
0: No, posso succhiarvi un po' di sangue, mi è stata Dracula. Non vi sembra strano che i forconi camionisti, tassisti non scendano più in piazza a combattere contro il caro carburante? In che senso?
1: Cioè, perché non si danno da fare i camionisti col diesel, i tassisti? Perché non si ribellano? Perché non vanno in piazza?
0: Non vanno in piazza, te lo spiego io perché. Perché non serve a niente. Cioè, si sono resi conto che è una, capito? Non è che o fermiamo il paese proprio tutti, oppure qua non gliene frega niente a nessuno. Poi l'Italia è messa a pezzi, ragazzi. Diciamoci la verità. Cioè, abbiamo più debiti che debiti. Cioè, nel senso, ormai che scendi in piazza e dici sì, ma non ci abbiamo soldi, siamo messi male. Anche se adesso noi parliamo sempre male della classe politica, no? Che sono dei fetenti, ci mancherebbe. Però non è che i soldi che risparmiando i soldi che diamo a loro risolviamo qualche cosa. Non siamo niente, perché i nostri debiti sono infiniti, non sono le guerre che abbiamo fatto, no? Dell'Abissinia, con le frecce, gli archi, insomma, non con le cerbottane, quelle robe là. Vabbè, stiamo ancora pagando. Ma quanto cazzo costano gli archi, cioè non vabbè, comunque niente. Va bene, ragazzi, allora facciamo così, sentiamo un po' di Cristiano Ronaldo, anzi il fenomeno Ronaldo, il fenomeno e Ronaldinho, vai. Questa è la canzone dei mondiali.
1: No, non è questa.
0: Ah, non è quella, è un'altra. Ah, pensavo.

0: Puglia siamo, sì. No? Lo Stato non perde nulla, domani ad Andria blocco della statale. Ah, vedi, ma da parte di chi? Carlo Antonio, cioè siete in due, Carlo e Antonio. Sono i due che manifestano insieme, non lo so. Fammi sapere se camionisti oppure che tipologia di che categoria di gente ad Andria si ferma la statale per protestare contro il caro della benzina. Dopo annuncio di Meloni in sud alla ricerca più frequente su Google che significa bollo auto. Non ho capito niente.
1: Manco io, se puoi rileggere.
0: Questa l'ha scritto il cane della Meloni, l'ha scritto. Buongiorno catavolo. Ma comunque ragazzi, basta parlare di rincari, perché già la vita è dura, se ci mettiamo in testa anche queste cose è finita. Cioè, comunque catavolo, tu sei l'unico che dice pane al pane, vino al vino, ma non è vero. Io dico vino al pane, pane al vino. Poi ci la vendiamo del caro benzina, ma una bottiglietta d'acqua al bar 2 euro, ragazzi, cioè non ne vogliamo parlare, cioè, sinceramente. Va bene baristi, un caffettino, un cappuccino se lo chiedi di soia sono 2,50 euro, cioè, ma quanto cazzo costa la soia, cioè, vabbè, andiamo avanti ragazzi. Stiamo pagando ancora gli americani perché ci hanno liberato, ma forse era meglio se non ci liberavano. Vabbè, no, queste sono opinioni, insomma, sono battute, vabbè. Comunque ragazzi, ormai come diceva,
1: allora,
0: mio padre
1: Andrea, prima di prendere discorsi,
0: no, ma io dicevo solamente che mi è interrotto sul più bello, però vabbè, non lo dico più.
1: No, come diceva,
0: lo so,
1: tuo padre.
0: Che sono le 7:10:40, ma fottitene, però non
1: come diceva tuo padre.
0: No, ormai basta, non
1: ma
0: mi viene più
1: basta?
0: Pubblicità, se no sta male.
2: Su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Allora ragazzi, scusate, ma c'era una pizza, hanno pagato in 2 42 euro, cioè no, lo dice Carol G la canzone, 40 euro in 2, vabbè, in Kansas l'avete presa, però cioè voglio dire, è normale, cioè vabbè. Allora, perché Ugo ti interrompe in continuazione? Perché non ascolta, ragazzi, non ascoltando.
1: Ma questi messaggi, ma arrivano davvero pure?
0: E certo che arrivano. Uno ha scritto addirittura: Ugo, non scassare il Bundini Bundini, cioè sei pesante, cioè non,
1: sei pesante,
0: sei la sveglia del mattino tu, cioè quanto può essere amata una sveglia del mattino? Quando? Zero. Poco. Odiata da tutti. Quando tu mi interrompi mentre parlo per dire c'è pubblicità, sei esattamente come la sveglia del mattino, odiato, odiato.
1: Ho capito, odiatemi pure, ce la fa,
0: ce la fa, fatti i cazzi tuoi, scusate però, scusate il termine, però fatti gli affari tuoi, state zitto, mamma mia, non guardare il palinsesto, non lo fottete, mamma, mi fa anche nervosire, cioè come se la velocità dovesse andare 20 secondi dopo muore qualcuno, cioè precipita qualcuno dal ponte, si butta tozzo dall'antenna, dai, mamma com'è pesante, cantavo, quello gli rimane da fare, di essere pesante. È arrivato anche Cavalletti, Johnny Cavalletta.
2: Allora, mamma mia ragazzi, che bello, che ragazzo però. Tu potresti fare modello.
3: Ah sì, Aziz.
2: Modello di Lego, modello di Lego.
3: Di Lego sei, ma ti intendi per le costruzioni?
2: No, ti lega e te butta da ponte. Qua c'è ponte alto. Tu te butti lega, te lego io se vuoi e te butta, capito? Mentre te butti parli.
0: Buongiorno Andrea, fai presente a Ugo che per il caro carburante, perché si deve fermare non ho capito, per il caro carburante, perché si deve fermare solo i tassisti, autisti, fermiamoci tutti, senti un po' cosa dice,
1: allora il messaggio che è arrivato prima, sì, che ci hanno detto che i camionisti e i tassisti ci hanno fatto perché non si fermano per protestare, non l'ho detto io, è un ascoltatore che ci ha posto la domanda.
0: No, l'hai detto tu, detto. L'hai detto tu,
1: ci è arrivato un messaggio.
0: Ma l'hai detto tu,
1: infame.
0: Me l'ha suggerito, non so perché fa ste cose, ragazzi. Stamattina veramente è insopportabile.
3: Comunque, su questa cosa qua,
0: mi stava squillando il telefono, non ho risposto. Richiama, dimmi.
3: Su questa cosa qua, del caro carburante, ho fatto una scoperta.
0: No, ieri, ragazzi, una paura pazzesca. Mi si è accesa una spia. Ero convinto che fosse la spia della benzina, invece era quella del motore, ragazzi. Mamma mia, ho una paura veramente, ho tremato a un certo punto, ho detto no, motore, un sospiro di sollievo, dimmi.
3: No.
0: Ma i denti sono tuoi o?
3: Certo, sono miei.
0: Ah, sono tuoi, certo. No, pensavo magari hai baciato un trichego e ti sono rimasti attaccati.
3: No. Allora, nel weekend...
0: Ma tu che ce l'hai mobile, diciamo, la dentiera, la dentatura mobile, se baci qualcuna può rimanere incastrata?
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Ah, non lo so, è una domanda. Per quando sarò vecchio, adesso non
1: sei vecchio.
0: È una domanda che almeno uno sa, capito? Cioè, l'importante è che tenga, insomma,
1: certo.
0: Non si sa mai.
1: Puoi fare anche altro, eh?
0: Ah, no, lascia stare. Fai schifo, veramente.
1: Ho detto, puoi fare, ma scusa!
0: Cioè, cosa fai?
1: Ma tu ce l'hai con me, fra.
0: Ma scusa, baciato, dopo il baciato c'è lettera. Il testamento, voglio dire, cioè lascia stare. Fai il testamento e muori, dai.
3: Nel weekend.
0: Di pensare a queste cose. 60 anni che non fa niente. Guarda quanto è che non baci una donna.
1: Ma lascia stare.
0: L'ultima è morta. L'ultima è morta.
1: Ma senti quello che dico.
0: L'ultima ha detto era meglio soffocarsi con l'aglio, cioè, e poi è morta. Era meglio.
1: Carino, un calascio il carino. Tu mangi.
0: No, vabbè, ma c'hai un alito, ragazzi. Ammazzeresti un lama.
1: Ma perché?
0: Cioè,
3: eccolo qua il varano.
0: È lui il varano.
1: Il varano.
0: Sì. Fumi. Ma tu fumi di brutto. C'è la barba gialla.
1: Ma quello è barba gialla.
0: Dai, sei barba gialli. Dai.
1: Oh, io me ne vado stamattina.
0: E vattene, ciao. Ma il video dei nani che fanno le riprese. Per favore, ma no, ragazzi, non mi mandate sempre video dei nani. Io ho la pagina di Instagram è piena di video di nani. Cioè, non capisco. Veramente. Pensa se dovessero prenderlo in mano qualcuno.
2: tipo l'FBI. l'FBI magari. Andiamo avanti, dimmi, Gasolio, dimmi.
3: Allora, sì, stai parlando del caro carburante.
2: Sì, sì.
3: Ho fatto.
1: No, vai.
2: Che schifo, ragazzi. Mamma, sì, ma abbassati il microfono, si è sentito.
1: Non so.
2: Sì, no, lo sai.
1: C'ha
2: un po' di catarro, ma leggermente.
3: È l'umidità.
1: Stai dicendo, Achille?
3: Sì. Ho fatto una scoperta.
2: No, adesso lo stai facendo apposta, ma prima non l'hai fatta apposta.
1: Prima era originale.
2: Infatti.
3: Ragazzi,
2: allora adesso mi stanno arrivando tanti prezzi. Allora, abbiamo detto che la benzina costa tanto. Tu dici, però l'acqua, in effetti è vero. La Coca-Cola, 5 euro una latte di Coca-Cola. Ne vogliamo parlare, ragazzi. Al bar, Olbia, 3 caffè in tazza.
3: In tazza.
2: Sarà in tazza, 4,90 euro. Ti ha detto bene, ti ha detto.
1: È poco.
2: Vieni a Tisenzano. Però te lo servono, cioè, voglio dire, cioè, non è che al tavolino, tanto c'è servizio, c'è. Andiamo avanti.
3: No, ti stavo dicendo, ho fatto la scoperta nel weekend. In merito
2: è veloce la scoperta, se no Gio Tricheco di là ci frantuma. Dimmi.
1: Ah, dai,
3: praticamente ho detto, ma vorrei vedere, ma chissà se esiste, se c'è un'applicazione che ti va a dire in tempo reale le stazioni di servizio che ci sono in giro in zona vicino a casa tua con il discorso dei prezzi. E l'ho trovata.
2: A Valencia, attenzione, benzina 1,739 euro. O è il gasolio? Benzina?
3: È uguale.
2: 1,739 a Valencia. Ma com'è possibile sta cosa, ragazzi? Vabbè, ma a Livigno ancora meno, ragazzi. Tutti a Livigno a fare benza, dai. Vabbè, andiamo avanti, dai. Prima di morire io vorrei sentire un tuo discorso, lo sai. Perché muoio più sereno, cioè, della serie, vabbè. Ho vissuto poco, però mi è andata bene, voglio dire. Pensa se fossi nato come lui, cioè. Vai, un bel discorso di 7-8 minuti e poi mi lascio morire proprio.
3: Io ho scoperto le pompe bianche. E infatti mi è venuto in mente, io vorrei fare il tour.
2: Stai attento perché sei su dei fili,
3: Praticamente esistono, ci sono delle stazioni di servizio.
2: Attenzione, Sirmione, 2 palle di gelato, 8 euro. Oh, ammazza, 2 palle, 8 euro.
1: Anche di più, Andrea.
2: A casa mia, molto meno, ragazzi. Non. Dai, andiamo avanti.
3: Io ho trovato delle stazioni bianche che sono presenti.
2: Praticamente. Cosa sono le stazioni bianche?
3: Sono delle auto. Delle stazioni di servizio.
2: Delle stazioni di servizio. Tu li chiami stazione di servizio? Benzinaio! Sì. La stazione di servizio!
3: Si chiama stazione di servizio!
2: Ti ho visto aspettare il treno lì, ti ho visto! No.
3: Benzinaio è quello che
2: Vabbè,
3: ti fa la benza!
2: Avanti, rompi i maroni, dai!
3: Comunque, ho trovato queste stazioni bianche, ossia, che cosa sono? Sono delle stazioni che non sono marchiate.
2: Marchiate in che senso?
3: Non hanno il marchio.
2: Ma bene, non marchiate.
3: Delle varie marche dei carburanti.
2: Sì.
3: Quindi sono privati.
2: Senza marca.
3: Sono dei privati.
2: I privati che aprono una stazione di servizio.
3: Bravissimo.
2: Ma dove l'hai vista, scusa?
3: Allora, Sirmione. Ce n'è una.
2: Sì.
3: Io parlo del diesel, 1,83 euro.
2: Ah.
3: Bardolino ce n'è un'altra, 1,69 euro.
2: Perché lui gira per consegnare la pizza, capito? Quindi. L'esatto.
1: Infatti, il diesel, Andrea, glielo paghi tu?
2: Certo, pago tutto io. Ha svoltato con me. Era un animatore disperato che non voleva più nessuno nei villaggi. Adesso lavora in radio. Fa come le vesi. E il furgone, e la benzina, e i soldi. E chi te strapura? Almeno si è tagliati i capelli, perlomeno. È più decente. Non si poteva presentare come Ras de Minz. Dai, Lido. Quindi, dai. Il Lido.
3: Ho scoperto.
2: Il Lido ottobre. Dai.
3: Ho scoperto. Perché io nel guardare
2: aspetta
3: la mappa.
2: Aspetta un attimo, ho scoperto. Aspetta un attimo, c'è un fan, pronto! Ha messo giù, troppo fan, sei emozionato.
3: Io ho scoperto che.
2: Ma veramente a teatro siete tutti e tre? No, c'è anche altra gente, ragazzi, non ci facciamo mancare niente. Lido di Renato, 3 coperti, 12 euro. Chi è vivo?
1: Andate.
3: Comunque, ho scoperto
2: poi
3: questa cosa.
2: Il coperto,
3: qua.
2: Scusate, non ho capito perché lo chiamano coperto? Cioè, è la tovaglia con il tovagliolo, le forchette. Io non lo voglio. Io mangio con le mani, non lo voglio il coperto. Cioè, non. Ma veramente. No, tiramelo via. Non. Ok. Ognuno fa come gli pare. Cioè, questo coperto. Cioè, non. Poi perché coperto? Chiamalo tovaglia. Cioè, tovagliato. Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
4: Yeah.
2: È timido?
4: Ciao Andrea.
2: Pronto. Che è successo?
4: No. Volevo ringraziarvi.
2: Veramente?
1: Chi è?
4: Pronto?
2: Sì, ti sentiamo.
4: Sì, sei in diretta?
2: Senti, non dire parolacce, mi raccomando.
4: No, allora volevo ringraziare la radio.
2: Sì.
4: Perché ci avete fatto una compagnia spettacolare alla festa.
2: Sì.
4: Siete gentili.
2: Grazie.
4: E la cosa più emozionante è stato vedere Ugo non salire sul camion, ma scendere.
2: Ah.
1: Dei pompieri.
2: Ma in quanti eravate per farlo scendere?
4: Abbiamo dovuto essere in parecchi perché siamo un po' inclinato e
2: Va bene, grazie fratello, grazie.
4: A voi, siete fantastici.
2: Grazie.
4: Voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno reso possibile e bellissima la nostra festa.
2: Che bello.
4: Grazie.
2: Sembri quasi, cioè, sembri bravo, sembri. Sì. Non, ma tu fai il pompiere, fai il pompiere?
4: Io sono vigile del fuoco volontario.
2: Vigile del fuoco volontario.
4: Volontario e sono fiero di portare questa divisa da 15 anni.
2: Ecco, però la tua compagnia mi ha scritto, i tuoi amici mi hanno scritto che non ti invitano più alle grigliate.
4: C'è un problema. Io
2: perché come vede un po' di un barbecue così, lui niente, non è più forte di lui, gli dà una secchiata d'acqua sopra. Non ha...
4: Sai cos'è il mio problema? Io sono un elefante in un negozio di Murano, cioè io vado alla grigliata. Ciao ragazzi, ciao, arrivo e rovescio qualcosa. Ultima volta mi griglia e
2: lo fa apposta. Va bene, certo. Elefante, ti do un abbraccio, ti mando un abbraccio. Grazie per quello che fai. Ciao. Perché noi siamo un popolo di coglioni, posso dirlo, perché ci stanno coglionando da ormai da 60-70 anni questa classe politica. Ogni volta passo uno, sembra che abbia delle idee fantastiche, poi dopo è un oggi sto dicendo troppe parolacce, però è un minchione come gli altri. Però ci illude, ci butta un po' di polvere negli occhi, di sabbia, così noi diventiamo tutti come Clint Eastwood, non capiamo più niente, lo votiamo e poi dopo sramete tutti, non ce n'è uno che ha promesso delle cose e poi le ha mantenute. Vabbè, comunque, però siamo un popolo anche di gente bella come questa persona qua, che è un volontario, tutti i nostri volontari, i vigili del fuoco, delle ambulanze, insomma facciamo delle cose e sosteniamo gli altri, ci aiutiamo a vicenda, insomma siamo un bel popolo, perché poi molti dicono ma siete un popolo di coglioni, sì, però siamo anche un bel popolo, insomma. Io sono fiero di essere italiano, ok, va bene, perché diciamoci la verità che come gli italiani non c'è nessuno. Si scherza, sono tutti i popoli, c'è il bello in tutti i popoli, in tutte le nazioni, c'è anche il brutto, no, come voi per esempio, voi siete il brutto della nostra nazione, siete il brutto.
3: Io direi, Andrea, questo popolo si potrebbe riunire a ottobre in tre appuntamenti.
2: No, aspetta, stavi parlando dei benzinai bianchi. Allora, sì, diamo delle informazioni. Se qualcuno sa altre informazioni di dove sono queste pompe bianche, detta così sembra una cosa, stazioni di servizio bianche dove la benzina e il gasolio costa meno, fatecelo sapere che noi emaniamo queste informazioni. Dai, e dove allora?
3: Quindi
2: aspetta un attimo, sì, c'è pieno dei, certo, fan, c'hai. Pronto! Ha messo giù. Sono talmente timidi che sono timidi, cioè, parla con Achille, che gli viene la cagarella.
3: Dai. Io ho trovato queste pompe bianche, quindi in provincia di Brescia.
2: Hai detto a Sirmione, se lo stiamo fino a domani.
3: Sirmione. Bardolino.
2: Ma che Bussolengo? Bardolino.
3: E poi ne ho trovata un'altra a Bossio. Lago di Iseo, provincia, sì, di Bergamo.
2: Provincia di Bere.
3: Bosch dovrebbe essere, non mi ricordo bene il paese, però io lì ho la mappa.
2: Chi?
3: Io.
2: Dove?
3: Ho scaricato questa applicazione.
2: Ah, c'è un'applicazione, dillo allora, no?
3: C'è un'applicazione.
2: Come si chiama? Pompa Bianca?
3: No, no. Te la dico. Recupero il telefono.
2: Sì, sì.
3: Aspetta.
2: Puoi anche staccare le cuffie, avvicinarti al telefono. Il polpo ha fatto.
3: Allora. Si chiama Fuel Saver. L'applicazione si chiama Fuel Saver.
2: Fuel
3: Saver.
2: Saver.
3: Vedi, praticamente in diretta ti fa vedere in Italia.
2: Ce n'è tante.
3: I prezzi.
2: Sì.
3: In generale è.
2: Dammi sto telefono, dammi, no, se no ci mettiamo 6 anni a fare.
3: Tu controlli.
2: Allora, ammazza, vedi. I prezzi della benzina in generale.
3: In generale.
2: Vedi, questo per esempio a Sirmione. costa 1,80 euro, per esempio. Ah, vedi, questo è 1,80. Poi vicino c'è uno 2,39. Cioè, voglio dire, c'è chi è il genio che va a fare benzina là? Ah, ho capito. Beh, ci sono tutti i prezzi variano, ammazza. Vediamo questa. Ah, ma dai più cari ai meno cari. Questo dov'è? 2 euro, 2,30. È già bassa. Vabbè, in tutte. Allora, come si chiama l'applicazione? Così lo diciamo.
3: Fuel Saver.
2: Fuel
3: Saver si legge, però Saver si scrive.
2: Saver, Fuel Saver, scrivete la, l'applicazione si chiama Tinder, ragazzi.
1: Ma quale Tinder?
2: Io faccio benza su Temu, ragazzi, non spendo niente. Pronto?
5: Matile.
3: Sì, buongiorno.
5: Vai a Livigno a fare la benzina.
3: A Livigno, però a Livigno lontano, io invece pensavo veramente di fare il tour, perché tanto ho fatto un calcolo su quello che...
2: Che tour?
3: Io, per dirti, non so, voglio andare a fare il pieno della macchina,
2: sì.
3: Prendo, sì. Vado a Bossio, ho fatto un calcolo, su un pieno risparmierei 60 euro, 55-56 euro. Ne spenderei 30.
2: Ha messo giù. Cioè, no, ha iniziato con le... vai a Livigno, lui ha cominciato, ha messo giù. Poi è andato a sbattere. Vabbè. Ciao limitati a Ravenna, una pompa bianca fa il gasolio a 2,35 euro. Bastardi. Vabbè, grazie, non... forse il nostro amico Massimo. Fuel cosa? Non si capisce cosa dice. Vabbè, no. Fuel Saver è scritto,
3: sì,
2: giusto?
3: Io l'ho letto Fuel Saver.
2: Saver, perché lui è inglese, sa inglese, il francese, il greco antico, il latino e lo strogoto.
1: Scusate, ragazzi, non vorrei rompere le balle, ma c'è la pubblicità.
2: C'è anche l'applicazione Prezzi Benzina. L'applicazione Prezzi Benzina, Fuel Saver. Prezzi Benzina.
3: Ma ti italiana, ma questa qui mi dava.
2: Allora, c'è la pubblicità, se no Johnny Soccio qui non è. Rombe i maroni. Mamma.
6: Andrea.
2: Da tavolo.
6: Show.
7: Su Studio Più.
8: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Questa canzone è stata scritta e pensata per Ugo Palmisano. Veramente so beautiful, certo. Veramente sei bellissimo, veramente bello, bello, bello. Non lo trovi bello, cioè non.
1: Ma
0: non,
1: allora
0: non lo trovi bello.
1: Ma
0: sicuramente. Sei geloso allora.
1: No, lui sicuramente.
0: Bello, guarda com'è, com'è affascinante, non guarda questo sto naso messo così, cioè in mezzo a questo cerchio, sono, cioè, sembra quasi al centro perfetto, cioè non queste due orecchiette di trani. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Fulminati, esiste pure l'app Prezzi Benzina. Abbiamo già detto, Paolo, chi te è vivo. Ti vogliamo bene lo stesso. Allora, ragazzi, io devo dire una cosa, che la gente si è scatenata, soprattutto le donne sono scatenate e hanno scritto quanta ipocrisia, si lamentano per 2 euro per il prezzo della benzina, 2 euro, ma 50 euro per 5 minuti da una escort, no. Allora, cara ragazza, io volevo dirti che sì, hai perfettamente ragione, il prezzo della benzina è carissimo e anche il prezzo dell'escort, quindi io manifesterei più per l'escort che per la benzina, però voglio dire, cioè non, i gusti sono gusti, voglio dire, e uno, diciamo, spende il suo tempo un po' come vuole, cioè non è vero che non è un argomento da trattare quello dell'escort, però voglio dire, c'è, cioè, il rincaro è dappertutto, cioè non Ugo che frequenta, ragazzi, che prende anche uno stipendio misero, voglio dire, gli sono schizzate in alto i prezzi anche del, cioè non va bene, ragazzi, quindi sosteniamo e andiamo, scendiamo in piazza per protestare contro il rincaro delle escort, ragazzi, perché è una cosa, ragazzi, indegna, è una cosa indegna.
2: E comunque c'ha ragione, perché con 50 euro una escort ti dice solo buonasera e basta.
0: No, lui sa i prezzi, insomma, sa queste cose, non, voleva fare una battuta, volevi fare una battuta,
2: sì,
0: è uscita malissimo, andiamo avanti. Allora, comunque noi rispettiamo le opinioni di tutti e ce ne freghiamo, però le rispettiamo, insomma, non, è la verità. Andrea, va bene anche l'indirizzo, andiamo avanti. Ecco, io una cosa che ci tengo a dire sulla benzina, che adesso fatemi capire, cioè sono arrivati i cinesi, allora ci hanno portato il sushi che è giapponese, però comunque tutti a mangiare sto sushi, poi sono arrivati anche i negozi cinesi, cioè i negozi erano italiani, però sono diventati cinesi, cioè là dove c'era un italiano, poi è arrivato il cinese, ha mangiato l'italiano, piano, pezzo alla volta, braccio alla volta, e adesso c'è lui dentro, che tu prima salutavi Giancarlo, che era, ciao Giancarlo, adesso entri e c'è il cinese, tu entri, fa, ciao Giancarlo, e lui, ciao, sembra un po' strana la cosa, però, cioè, e i prezzi sono molto più bassi, la stessa giacchetta che Giancarlo metteva, che ne so, a 50 euro, lui la mette a 5 euro, cioè non, allora, la domanda è questa, perché cinesi venite solo per le stronzate in Italia, cioè venite con delle idee sane, per esempio una bella pompa di benzina cinese, allora un litro di benzina 20 centesimi, è perché il rapporto è quello, voglio dire, no, allora sì che io voterò un bel cinese al Parlamento, allora sì, scusa, e venite con delle idee importanti, con delle giusto o no,
1: sì,
0: solo per le stronzate, per il Gixan, il dentifricio, la bicicletta, la toppa, la cosa, la caccia. E chiudiamo l'argomento, perché altrimenti, se no, attenzione, c'ha un'idea.
2: Un'idea. Beh, dopo la benzina verde,
0: Franco Andrea, Vulcano, dimmi.
2: Dopo il diesel, la benzina verde,
0: sì,
2: arriva la benzina gialla.
0: E ridi in goppo peso.
1: E io so che ci sarebbe anche il nuovo olio.
0: Ci hanno preso in giro con il bollo catavolo. Allora, ragazzi, ma il bollo non è che non lo paghiamo più. Il bollo è solamente l'anno 2027 che non verrà pagato, è solamente per le macchine inferiori agli 80 kilowatt. Quindi, ragazzi, infatti, poi, allora, sai qual è la parola più ricercata su Google a Napoli?
3: Maradona.
0: Bollo. Perché è uscita fuori sta cosa, che cazzo è sto bollo? Cioè, non è, sono andato su Google a cercare bollo, ma chi è che lo paga? Oh, bollo. Vabbè, andiamo avanti. Sto scherzando, napoletani, siete troppo avanti, Va. Stavi dicendo, Matteo, scusa, non ti ho interrotto.
1: No, prima tu giustamente
0: sì,
1: hai ricordato,
0: sai che le mucche hanno sono amiche per sempre, le mucche, a differenza di noi umani che litighiamo, poi non ci parliamo più, dici ma quella lì con cui usci tutti i giorni, non ci parlo più, invece le mucche sono amiche per sempre, quando vengono separate stanno male, se piangono proprio, veramente una cosa bella questa cosa, non è, veramente top amu, dai,
3: mamma mia,
0: ma andiamo avanti, sai che i giovani parlano top amu, allora anche lo top Vabbè, la battuta non è mia, è di Andrea Pompili.
2: Ma chi è?
0: Lo salutiamo, ciao Andrea, bravo. A me è piaciuta, a me è piaciuta. Pronto, pronto.
3: Buongiorno Catavolo.
0: Buongiorno filosofo, come stai?
3: Bene, grazie.
0: Ma tu sei sposato, fidanzato, sei...
3: Sono accompagnato.
0: Ah, sofferente. Quindi sentiamo la tua sofferenza. Sentiamo, sentiamo.
3: Però non ho ancora sposato.
0: Non ancora sposato. Non fare quel passo
3: libero,
0: perché poi.
3: Mezzo libero.
0: Mezzo libero.
3: No, ti chiamavo.
0: Sì.
3: Perché volevo chiedervi.
0: Sì.
3: Cosa fa un prete e una parrucchiera in curva su una moto?
0: E a me fa paura questa cosa, lo sai? Perché a me mi è venuta in mente subito una cosa, però non.
3: La tua mente è contorta.
0: Vabbè, è facile, la messa in piega. Era facile. Chiamaci domani con la cosa più difficile, perché il nostro livello è leggermente più alto. Leggermente.
3: Vi ho sottovalutato.
0: Sì, brava. E hai sottovalutato anche la tua fidanzata. Occhio, perché. Non sei mezzo libero, sei inguaiato anche tu. Vabbè, comunque, l'hai sottovalutato, stai sottovalutando un sacco di persone. Vabbè. Un abbraccio. Ciao bello, ciao. Adesso te la spiego, messa in piega, capito? Prete e parrucchiera, capito?
1: No, questo è quello che ho capito, però
0: non fare il bigodino, non fare il bigodino. Dai. Era bella, era così bella che mi vibrava tutto il midollo di bue. La parrucchiera, capito? Il prete ha detto: certo. Era bella, mi vibrava tutto il midollo di bue. Vabbè, la mise in piega, la strinse. Andiamo avanti.
1: Ma il midollo di bue, scusami? Vella l'ho capita, ma il midollo di bue
0: è una cosa che si usa in parruccheria, penso.
2: In parruccheria? La parruccheria.
0: Aspetta, che c'è un politico che ci chiama. Pronto, politico?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai? Uno di noi. Ho visto il logo che hai fatto. Bello, uno di noi, bello. Uno di noi, ma vieni eletto presidente della curva.
4: Ma guarda che me l'hanno bocciato, quello. No. Sì, adesso ci mettiamo un po' più di immagine e di colore.
0: Ti hanno bocciato il simbolo, che era bello, non si vedeva la tua faccia, meglio.
4: Ascolta, tornando al prezzo della benzina,
0: sì.
4: volevo dire una cosa. A parte che Achille dice può aumentare finché vuole, tanto io faccio sempre i soliti 20 euro.
0: Sì.
4: E questo, ok. Il problema è che non sono aumentati i salari, è quello il problema. Una volta c'era la cosiddetta scala mobile, che in proporzione al costo del paniere, ecco, aumentavano i salari.
0: Aspetta, che adesso gli devo spiegare cos'è il paniere ad Achille. Fischia, ragazzi, però anche tu parli difficile. Il paniere.
1: Ma dove i pani?
0: Ma quali pani?
2: I pani.
1: Il paniere, panificio, no?
2: Si è studiato in ragioneria.
0: Raccontaci una barzelletta, dai, Rino. Raccontaci una barzelletta. Quella delle ciabatte,
4: Quando tu parli, a me vengono in mente le barzellette. Prima hai detto una cosa e mi è venuta in mente quella delle due anziane in casa di riposo che hanno litigato, no?
0: Sì.
4: Allora gli hanno chiesto una: ma perché hai litigato con la tua amica Gina? Va bene che mi metta le mie scarpe, va bene che mi metta i miei pantaloni, va bene che mi metta le mie magliette. Ma che mi metta per sorridere la mia dentiera, no.
0: Mamma, me l'aspettavo. Oggi si stanno sottovalutando veramente tutti. Vabbè, un abbraccio, curati. A me piaceva, uno di noi piaceva. Vabbè, bocciato. Dimmi, non ho capito cosa stavi dicendo.
1: Prima hai un attimino.
0: Mi ha chiamato una escort, mi ha scritto una escort. Catavolo, anche. Andiamo avanti. Non si può leggere, però. Si lamentano anche loro, vedi? Perché tutti si lamentano e anche loro giustamente si lamentano.
1: Anche loro vengono toccate dal caro vita, capito? Quindi
0: vai avanti, scimmia parlante.
1: Scusami, è un discorso di economia. L'economia.
0: Ma quale economia? Tu non mi faccia stare.
1: Ma scusami,
0: vivi con tua mamma, ma quale economia? Vivi con tua mamma, non vuoi parlare di economia. Tu sei uno scroccone.
1: Io
0: 42 anni ancora con la mamma. Sei ridicolo.
1: Ma perché sto bene? Perché non ho.
0: Andiamo avanti.
1: Scusami. Detto questo, ottobre è il mese per il tour, è il mese per vedere città nuove, per vedere.
0: Ma non dire, ma non allargare, vedere città nuove. Ma che città nuove?
1: Ma di che uno?
0: Ma uno di Guidizzolo e viene dai dintorni, non è che parte dalla Sicilia per vederci a Guidizzolo, cretino.
1: Magari uno di Milano,
0: sì,
1: uno
0: vabbè,
1: di
0: Milano, ma lascia stare, andiamo avanti.
1: Scusami,
0: Ibiza, dai Ibiza arrivano, dai,
1: lascia stare. Non Ibiza.
0: Ah, dai.
1: Magari dice, però vediamo anche la storia di quel paese, capito quello? Sto parlando quindi del tour teatrale, l'Andrea Catavolo Show in tour.
0: Sì, aspetta un attimo. Pronto?
5: Cozze, iamoli, cozze! Cozze, chi ne cumano? Facciamo passatucci, chi cozze?
2: Quando le fai, Uchil?
5: Uchil!
2: Quando le fai, Uchil?
0: E chi te viva, però? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non ci dice un prezzo. Andiamo avanti.
1: E lo vuoi tu, vai?
2: So, e ho attaccato scuola.
0: E allora, è bello perché a Napoli sanno fare business. Se io dovessi avere un'azienda importante, io come presidente del marketing prenderei un napoletano, perché loro lo sanno come venderti le... Io una volta ho beccato a Napoli uno che vendeva le cozze e siccome la bilancia pesava un botto, dice, ma scusa, quanto pesano queste cozze? Mi fa, c'è cioè, pure un scoglio attaccato per farti capire che fresca fresca. Ho capito chi è vivo, le stai facendo pagare come loro, cioè, vabbè, andiamo avanti.
1: Quindi allora
0: di
1: no.
0: Ma ottobre. Le braccia sono due o le smontate a Barbie?
1: No, perché ieri ho fatto braccia.
0: Smontato quelle di Barbie, se le attaccate.
1: Oh. Allora, ottobre, mese sì. Ideale per vedere.
0: Per le castagne, arriva il freschino, ci cominciamo a coprire, no? Ottobre, noi abbiamo deciso di fare tre date a ottobre, tre ultime date a ottobre. Allora, ricordiamo che
1: sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre andremo nella provincia di Trento, andiamo a Rovereto e chiuderemo ottobre il 24, sabato 24, a Bellaria, provincia di Rimini.
2: Sempre a teatro, vi aspettiamo con tre spettacoli completamente diversi. Quindi se venite a Guidizzolo, quello che vedrete a Rimini è completamente diverso. Vabbè, allora, se volete venirci a vedere, dovete chiamare il ciccione con gli occhiali. Che risponde al numero di
6: 389-83-34-82-5. Ve lo ripeto, 389-83-34-825. Entrate sulle pagine Instagram nostre, Andrea Catavo, Luca Palmisano e Achille Ferrari, che c'è una bellissima locandizia di
0: locandizia. Allora, allora ascoltami Ugo, ma tu ce la fai a parlare come mangi? Ce la fai?
2: C'è una bella locandizia.
0: Questo è un programma fatto, cioè espresso, cioè come la pasta. Tu vai al ristorante, c'è la pasta precotta che te la scalda e poi te la scaldano e te la servono. Tu sei un precotto. Allora, noi vogliamo una pasta fatta al momento,
2: ma
0: capito?
2: Ma più di che ho sbagliato, no, pure a parlare, la locandina.
0: No, tu, allora, se tu non... Allora, ascolta un cretino. Allora, parla.
1: Allora, stavo parlando. Sì,
0: allora,
1: okay.
0: Allora
1: cioè, adesso ho capito.
0: Uno mi ha scritto: Andrea, ma che ci fai con quei due lì? Vai, accendo uno. Allora, ragazzi, adesso sinceramente, io sto qua e starò qua per sempre fino a quando Tozzo non mi caccia. Perché per me questa è una radio democratica. A me Tozzo mi dà carta bianca da quando mi conosce, dice carta bianca, fai come ti pare, metti la musica, non la mettere, parla con te. Quindi io qua sto. Io in un'altra radio, tutta questa libertà non ce l'avrei, per quello che ho rinunciato a radio minoritari, chiaramente, che mi hanno contattato, perché qua c'è libertà in un'altra razza, tutti finti, ma diciamoci la verità, siete finti, siete a parte uno o due, ma la maggior parte sono finti, dai, e che dai, gli mettono tutti i tappi, gli mettono
2: tappi.
0: Questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, e allora scusate, apprezzate la libertà.
2: Stavamo dicendo,
0: parlano sempre di democrazia, libertà di parole, poi dopo sentite gente imbavagliata con i tappi nel sedere, dai, forse stavi dicendo,
2: no, stavo dicendo io, Andrea,
0: creatura del paradiso, dimmi. dimmi.
2: Creatura del paradiso.
0: Lui è già morto, perlomeno il cervello. Beh, il cervello è già andato.
1: No, no, no, no.
0: E c'è il paradiso, cioè,
1: ma no, guarda che.
0: Lascia stare, l'ho incontrato nei sogni. Andiamo avanti.
2: Entrate sulle pagine social nostre. C'è la locandina di noi tre nello spazio.
0: Quello che stavo dicendo, che tu devi parlare, però, normale, come parlo io, cioè, nel senso che. Come se parlassi. Se io adesso tiro giù il cursore del microfono, io continuo a parlare con lui in questo modo. Cioè, non è che parlo in un altro modo. Tu invece. Allora, ragazzi, chiamateci al 389-8334-825. E poi trovate, se non avete fatto in tempo, trovate la locandina sulle nostre pagine social. Ma perché parli così? Cioè, librati dalla scimmia. Sembri un burattino attaccato ai fili. Dai, mangia fuoco, dai.
2: Vabbè, entra, c'è la locandina di noi tre nello spazio. Bellissima. Andatela a vedere col numero di telefono. È bella.
0: Sei quasi, dai, quasi ci sei. Sei ancora all'80%. Va bene, dai. Pubblicità, no, canzone, va, pezzettino.
7: Show. Su Studio Più.

0: pubblicità, ma non è vero, dai, non è vero, non è... Ci sono gli uomini che si lamentano delle donne che si taroccano e via dicendo su Instagram, sulle basta ragazzi, però dire sta cosa, perché anche gli uomini si taroccano, ma diciamoci la verità, anche le donne rimangono deluse, per esempio ne so, Achille è un bel ragazzo, no, poi lo sentono parlare, cioè un disastro completo, no, non lascia, su,
1: non è un taroccamento, tu qui praticamente
0: è un difetto, è un difetto di fabbrica,
1: era una sorpresa
0: una brutta sorpresa, però cadavolo, io ho conosciuto

0: prendono paura perché sì, magari ci avete, come si dice, tanta cosa e poca miccia, non ne vogliamo parlare, scusate, allora anche le donne voglio dire, non, magari i vestiti siete anche fatti bene, poi vi togliete la camicia o la maglietta e sbucaccate, tirate fuori la pancia, voglio dire, allora scusate, io una volta per esempio sono stato con una donna, si è tolta il push up, il tir up, il sit up, le sopracciglia, le ciglia, le extension, si è smontata tutta, a un certo punto ho fatto, zio, ma come stai? C'era, mamma mia, l'ho abbracciato, ma che emozione, tanti anni che non ti vedevo, ma che si, ti sei fatto bello, zio, una cosa bellissima, un'emozione mai vista, c'era una roba.
1: Andrea,
2: tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e secondo la FIGIS rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
1: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi, dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
3: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: "Mio figlio ha fatto male a qualcuno". Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: canzone molto bella, complimenti alla scelta musicale, proprio azzeccata, bravo, bravo, bravo, bravo ciccione giallo.
1: Ma non decido io.
0: Ma è un gonfiabile?
2: Ma quale? Salve, buongiorno. No, non è un gonfiabile, ma lei chi è che...
3: È andato.
1: Ma
3: andato
1: io?
3: Scappa, non so come mai.
2: Scusami, non ho mai sentito.
3: Andate. Ciao cadavolo, parlando di bollo e super bollo, ma tu lo sai o non lo sai? E basta. Tu lo sai?
2: Cosa?
3: Che non lo so. Lo sai o non lo sai?
1: Ma di cosa?
3: Il bollo, voi sapete che è illegale, no?
1: Come illegale?
3: Vabbè, non lo sapete?
1: No, ma io so che è una tassa di proprietà, perché dovremmo pagare su una cosa che è già nostra?
3: No, questo è il paradosso italiano, ma il bollo è illegale.
1: Ma come illegale?
3: In tutta Europa è illegale. Se tu chiami in altri paesi, adesso facciamo un esperimento, Francia, non si paga il bollo. In Italia lo pagano e la Comunità Europea gli fa una multa all'Italia di 3 miliardi. Ma siccome l'Italia ne recupera col bollo 7, lo tiene.
1: Certo.
3: Cioè, che sono la multa è 3 miliardi. Ma io ne incasso 7, cioè, capito? 7 meno 3 fa
2: 4.
3: C'è arrivato anche Achille, voglio dire. Vabbè, oh, che so curiosità, ragazzi. Evviva l'Italia, evviva l'Italia. Allora, se siete all'estero, fateci sapere se pagate il bollo dell'auto. Fateci sapere, perché è una curiosità che io a cui voglio, diciamo, arrivare a giusta conclusione. Vabbè, andiamo avanti. Pensate che adesso questa cosa. Vabbè, ragazzi, basta parlate, perché sennò veramente sembra dai, siamo monotematici. Dai, per favore, non ti impegnare, lascia stare. Aspetta, che ci stanno chiamando dalla Germania, forse, non lo so da dove.
2: Sì,
3: pronto?
4: Pronto? Buongiorno a Cataulo. È vero quel che dici sul bollo, perché in Francia non si paga. Una volta che hai fatto la macchina non si paga. Invece io vivo in Germania.
3: Ah.
4: C'è una tassa di proprietà che si paga, però invece le autostrade sono libere, non paghiamo le autostrade.
3: Ah, non si pagano autostrade in Germania?
4: No, solo i camion pagano. Le autostrade in Germania pagano solo il camion da 7 tonnellate e mezza in su.
3: Ma quindi con la macchina normale non paghi le...
4: Non paghi proprio.
3: Ma il bollo si paga in Germania, non capisci? Si paga il bollo?
4: C'è una piccola tassa, c'è sull'elettrico, l'hanno tolto per 10 anni, come in Italia adesso lo fanno per un anno, ma è per 10 anni.
3: Ah, quindi si paga, ma quanto si paga il bollo di una macchina in Germania? Giusto così per curiosità.
4: Allora, io per farti un'idea, solo avevo una Smart Roadster che tenevo in Italia, perché l'ho avuto lì in Italia.
3: Sì.
4: Pagavo 400 euro di volo, che l'ho portata qua 45 euro di volo.
3: 45?
4: Non paghi sulla cilindrata, paghi sull'euro, con le emissioni euro che c'ha.
3: Per quanto inquini, per quanto inquina, diciamo.
4: Sì,
3: intelligente come cosa, ecco perché l'elettrico non paga, perché. Vabbè. Per quanto inquini, per quanto inquina, diciamo.
4: Sì,
3: intelligente come cosa, ecco perché l'elettrico non paga, perché. Vabbè. Grazie dell'informazione.

0: Tu dove abiti? Scusi, il paese come si chiama?
1: Baden-Baden, sono vicino a Strasburg.
0: Ah, Strasburg, sì, sì. Cappesto 1-1 se non sbaglio, non dov'è? Strasburg. Va bene, un abbraccio, fratello. Ciao fratello, grazie, un abbraccio. Ciao. Ogni tanto ti perdiamo, però fa piacere che da Lussemburgo, da cosa, dalla Greta, da Atene, chi se l'aspettava? Che dai pizza ci ascoltano pure. La roba incredibile. Quanto siamo ignoranti, ragazzi. Ciao amico mio, ci vediamo il 24 ottobre a Bellaria, non vedo l'ora. È una donna. Allora, io vorrei fare uno spettacolo solo per le donne, ragazzi. Mi piacerebbe tantissimo proprio. Dove io parlo dell'essere un maschile, cioè l'uomo. Allora, non so se quest'anno purtroppo non, magari a gennaio col nuovo anno magari faccio uno spettacolo solo per donne dove parlerò di tutti i difetti dell'uomo. Praticamente non applausi a non finire, cioè non, in continuazione proprio. Vabbè, andiamo avanti. In Francia tassa successione dal 40 al 60%. Adesso non parlavamo della tassa di successione, parlavamo di un bollo, catavolo. Poi chiamare la mia ex che compie gli anni oggi? No. Vabbè, gli facciamo gli ma non è che chiamiamo l'ho cancellato involontariamente, rimandami il messaggio, l'ho cancellato.
2: Vorrei rompere le uova, Andrea, ma c'è il blocco corto, eh? Io te lo devo dire, però.
0: È come il bollo italiano, però.
3: Andrea,
2: tavolo
3: show su Studio Più.
0: Adesso dirà, no, c'è la canzone, c'è il diva da voce.
2: No, non ci ho detto niente perché ho visto che te ne sei accorto.
0: Vabbè, 20 secondi la mandiamo, no? Se no.

0: questa dice no ai robot, capito?
1: Ma quali robot?
0: No ai camerieri robot. È
1: ma
0: vero?
1: Chi?
0: Vabbè, non sa l'inglese.
1: Ma chi?
0: Allora, Alice, dopo ti rimetto, perché è bella. Rimettila dopo questa, questa è
2: Andrea.
0: Bella.
3: A tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Catavolo, io ti amo perché ti schieri. Ma in che senso? Ah, ho capito. In senso che dico la mia. Che dico. Allora, c'è da dire una cosa: che nella maggior parte dei casi chi non si schiera è perché ha paura di perdere ascolti. Cioè, nel senso che se tu dici io preferisco gli uomini alle donne, ti sei schierato da una parte. E quindi magari tutti quelli un po' omofobi dicono: no, quello lì non lo ascolto perché è un. Capito? Io invece me ne frego. Chi mi vuole ascoltare mi ascolta. Chi non mi vuole ascoltare, chi se ne frega, ragazzi? Non me ne frega proprio niente. Cioè, io dico esattamente quello che penso, nel brutto e nel bello. Nel senso, nel bello e nel brutto. Andiamo avanti. Cioè, Andrea, cosa hanno combinato i tuoi amici juventini ieri sera nel minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola? Allora, io sono juventino, ma non sono cretino, ragazzi. Cioè, sono cretino di mio, però voglio dire, cioè, gli juventini, c'è stato un minuto di silenzio allo stadio di Torino per ricordare Sandro Mazzola, grandissimo giocatore di calcio dell'Inter, che è venuto a mancare. Alcuni tifosi, chiamiamoli tifosi, ma per me non sono tifosi, juventini, si sono girati di spalle come per protesta, diciamo, no? Una cosa vergognosa. Ci tengo a dire, sottolineo vergognosa, perché lo sport è amicizia, è unione, non è disunione e odio, assolutamente. Poi dopo, purtroppo, nel calcio ci sono dei coglioni, scusate il termine, però, che fanno questo, però io, per me, quelli non sono tifosi, assolutamente, quindi mi dissocio da questa protesta assurda e incredibile. Detto ciò, se qualcuno ti parla alle spalle, tu scorreggia, ragazzi, perché è inutile dire: ah, quello ti parla alle spalle, cioè, ma non me ne frego. No, ah, mi parla alle spalle, capito? Se la merita tutta, se la merita tutta. C'è un po' di invidia nei confronti di Ugo, per esempio, che nonostante, diciamo, la natura non sia stata benevola nei suoi confronti.
1: Scusa.
0: Vabbè, insomma, non sei uscito bene.
1: Sono uscito bene, mi sono un po' rovinato.
0: In questo momento, diciamo, sei improponibile, no? Allora, sei improponibile. Quindi, chiaramente, la natura non è stata benevole nei suoi confronti, nonostante tutto, le sue incapacità, lavora in radio, è un personaggio famoso, sale e scende dai cosi dei pompieri, insomma, è una persona che è diventata anche famosa. Cioè, non lo vedi che la democrazia è questa? Cioè, quando da una persona che non avrebbe mai potuto essere dove lui è arrivato, nonostante tutto, no? Come noi tre, cioè, un balbuziente, un deficiente come me e un incapace come lui, cioè, siamo tutti e tre presenti in un programma che ci sentono dalla Grecia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia, dai Beats, cioè, è incredibile, c'è una cosa, dall'America, c'è gente che si sveglia prima per registrare le puntate, è una roba incredibile. Quindi, voglio dire, non c'è mai il fine al peggio, non c'è, così.
2: Perché hanno sfumature, capito? Perché la vita è sfumata. Hai capito? Cioè, nel senso, la vita è, cioè, la vita è la realtà.
0: Ma fino adesso che sei stato in silenzio, il programma filava alla grande, capito?
2: Non... per dire, scusami,
0: tu sei geloso di lui perché lui è immortale. Ugo è
1: immortale.
0: Tu sei immortale.
1: Sono Highlander, certo.
0: No, tu puoi girare nei film polizieschi, nei thriller alla grande. Cioè, io quando vedo i film i thriller, i film polizieschi, io mi immagino lui che passeggia di notte nei parchi, capito, così, qua, bello tranquillo proprio. Sai perché è immortale? Perché ho letto che 15 centimetri di grasso non vengono bucati da una pallottola di una 9 mm,
1: ma
0: cioè non 15 centimetri di grasso, quindi sei immortale, cioè tu puoi girare tranquillamente nei parchi di magari un manico col coltello in mano, dici buca, ma non tranquillo, non mi fai niente, non lo sento. Sento, cos'è che diceva Rocky?
1: Non fa male. Ma perché fai gli attori con tutti i problemi?
0: Questo è Rocky Balboa con serissimi problemi.
2: Capitano, mi frega niente, non mi frega niente, è futuro. Adriano,
0: è praticamente la prima sbornia di la prima sbornia di Silvestre Stallone, ubriaco, vomitava e usciva. Andiamo avanti, dai.
1: Dunque, sai che visto... sai che quando facevi Rocky era più Rocky il tronco che tu.
0: Non l'ho capita questa, non
1: anche la
0: ma lascia stare, no? Pronto,
3: chi è?
0: Buongiorno.
3: Ciao, Andrea,
0: chi è, chi sei, chi sei?
3: No, lo... ascolta, che cosa fanno 100 Ugo sulla spiaggia?
0: 100 Ugo sulla spiaggia, lo tsunami.
3: Le trippe d'assalto.
1: Questa è bella.
0: Bella, bella,
1: questa
0: bella.
1: Mi è piaciuta. Le trippe d'assalto.
0: Le truppe.
2: No, perché io prima stavo pensando Ugo spiaggiugo.
0: Sì, spiaggiugo da Freud. Andiamo avanti.
2: Comunque ho visto è un film di Clint Eastwood.
0: Uno ha scritto non sparate cavolate, ma noi li diciamo in continuazione. Io lo blocco a questo adesso. Mamma. Era un complimento. Ti blocco lo stesso. Dai, dimmi.
2: Stavo ho visto, appunto perché che hai menzionato Clint Eastwood, ho visto quando è stato giovedì sera, sì. O venerdì sera, ho visto un film di Clint Eastwood.
0: Perché parli così?
2: Mi è venuto così spontaneo.
0: Ah, ok. Vuoi spegnere la luce anche?
1: Ma perché?
2: No, io uso sempre la bajur, perché...
0: Sì, lo so. Il buio non vedo, certo, no?
2: No,
0: vedo,
2: perché...
0: Il buio ti spaventa, ti fa paura.
2: No, non è che mi fa paura, però metti il caso
0: perché
2: che...
0: Perché ti ricordi come sei?
2: No.
1: Metti che c'è l'uomo nero,
2: No. Metti il caso che entra qualcuno. Apro gli occhi e non vedo niente. Io invece sei la bajur.
0: A bajur, se comunque... entra qualcuno, lo vedi.
2: Eh sì, cioè nel senso certo, posso cioè, averti.
0: Ma tu dormi con la bajur accesa? Tutta la notte?
2: Sempre.
1: Ma no, ma stai scherzando.
0: Sempre. Non sta scherzando, lo sta dicendo.
1: Con la luce accesa.
0: Con la luce accesa.
2: No, con la luce, con la bajur.
0: Con la bajur, vabbè, c'ha paura del buio, poraccio. Cioè, non, ma metti anche le braccia dentro, sì?
1: Le braccia dentro.
0: Che è il mostro del letto, delle braccia.
1: No, è?
2: Dipende. Adesso.
0: Sotto al letto, no? C'è
1: l'uomo nero.
0: C'è il mostro delle braccia. Cioè,
1: ma chi è?
0: Quando tu esci fuori con le braccia dal letto, io da ragazzino avevo paura del mostro che si prendeva le braccia, capito?
2: No, poi è vero, vado per io. Vado per io.
0: Andrea, non so se ascoltare 105 o voi. Consiglio, ma no, ascolta 105, è molto meglio di noi. Sono finti come un vaso di ceramica cinese, però sono bravissimi. Preparano tutto, poi sono bravissimi a preparare. Cioè, mettono lì, registrano, fanno. Vi dico solo che alcuni di 105 mi hanno chiesto per favore di fare dei corsi a loro di radio. Cioè, però va bene, non fa niente. Non, vai, ascolta 105, coglione.
1: Dai,
0: sto scherzando. Andiamo avanti, dai.
1: Comunque,
0: noi siamo inascoltabili, loro sono bravi, io scherzo, sono tutti professionisti, dai, scherziamo noi, dai.
2: A casa,
0: sì,
2: c'è un uccello in giardino.
0: Ancora con l'uccello?
1: No,
0: e basta però.
1: No, ferma l'uccello, aspetta un attimo.
0: Ferma l'uccello.
1: Ti racconto l'uccello. Volevo attaccare i miei mostri. Voi vi è mai capitato di essere assaliti dal caguro, Andrea?
0: Dal?
1: Il caguro, tu l'hai mai
0: sentito? Il caguro?
1: Caguro.
0: Il caguro.
1: È quello quando tu dormi, praticamente è questo folletto che ti appare, ti si mette sul petto e fai fatica.
0: Ma quello è il cinghiale,
1: quella è il cinghiale.
0: Che ti sia la pubblicità del cinghiale.
1: Ma no, è proprio una. No, fa paura, È un folletto e che ti guarda proprio dritto in faccia, ti schiaccia il petto e tu fai fatica a respirare. Non è mai capitato a voi? Il caguro si chiama.
2: Hai avuto in mente la barzelletta di Pierino. Il caguro.
1: Ma caguro?
0: Fagliela dire.
2: No,
0: Vai, Rocky Balbetta, dimmi.
1: Chi è?
2: No,
1: Aspetta, Rocky Balbetta.
0: Vai, Rocky Balbetta, vai.
2: Vabbè, però se...
0: Non te la ricordi?
2: No, cioè... Mi è venuto un qualcosa in stile Barzellette Pierino.
0: Il non caguro. Te la ricordi allora?
2: Chi è il caguro? È il mostro. Il caguro, sì, il famosissimo. Il famosissimo mostro. Il mostro che caga
0: tutto. Ma no, veramente. Non si può sentire.
1: Cosa
2: no!
1: Detto?
0: È Pierino che dice chi è il caguro? È il mostro che caga duro.
2: Sì.
1: Ma che barzelletta.
0: Bella, è solo il finale. Ma meno male.
1: L'inizio.
0: Ha tirato via un po' di sofferenza, ragazzi.
2: Scusa, ce la faccio la storia.
1: Ma chi è che parte dal finale?
0: Allora ragazzi siamo partiti dal mostro delle braccia, siamo arrivati al caguro, dai basta, andiamo avanti, dai, no. Anch'io cadavolo, avevo paura del mostro delle braccia, lo vedi che esiste il mostro delle braccia?
1: Ma tu sei un po' più anziano.
0: Pensa che il mostro delle braccia invece aveva paura di Rocco Siffredi, cioè non, l'unico letto dove non si è infilato sotto è stato quello di Rocco Siffredi.
4: Andrea Tavolo Show su Studio P.
5: Spot.
6: Thank you. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: and Fright. Rocky Balbetta, chi è questo che canta? Ma per allora... me ormai è Rocky Balbetta. Fammi un pezzo di Rocky Balbetta, vai. No, scusa, come sei normale? No, non fare, non cercare di imitare uno che balbetta. Tu fa...
1: Ma aspetta,
0: tu che fai? Cerca di imitare uno che balbetta. Cioè, è una cosa incredibile, ragazzi. Ma l'imitatore di se stesso, c'è la roba.
1: Ma durante l'allenamento.
0: Ma vai, ma come hai fatto prima?
2: Sì, questo qua è il mio allenamento. L'ho inventato io. Questo qua è il macello.
0: Momento tristezza, ma la roba.
1: Ma vai al
0: 105, dai, vai al 105.
1: Non ho mai fatto questa scena qua.
0: Allora, io ragazzi, io non ce l'ho con nessuna radio. Per me sono tutti bravi, gli speaker sono tutti bravissimi, ci mancherebbe. Quindi io faccio però sono tutti professionisti. Poi dopo i gusti sono gusti. C'è chi piace uno, chi piace Gianni, chi piace chi Pippo e chi piace Pippo e Gianni. Pronto!
3: Cos'è sta roba? Ma cos'è?
0: Buongiorno Peloso, come stai?
3: Ma cos'è sta roba?
0: Senti, allora ti volevo dire una cosa, che abbiamo a Malaga mi è arrivato un esposto del condominio dove abiti, perché praticamente il tubo di scarico dei lavandini si è intasato. Allora, praticamente tu che abiti nell'attico al 20° piano, al piano terra, praticamente la signora ha preso un infarto perché dal lavandino è uscita una scimmia.
1: Aspetta!
0: Ha preso paura, ha preso infartata secca, è rimasta secca.
3: Pensa che gli capita ogni volta che mi faccio il bidet.
0: Mamma, che schifo, ragazzi.
1: Potete fermarvi un attimo?
0: Basta. Senti, allora Rocky Balbetta vuole farti una domanda. Vai Rocky Balbetta, fagli una domanda, vai.
2: Salve, allora io ho comprato una macchina nuova perché ho appena vinto l'incontro con Rocky, con l'Apollo,
0: con se stesso,
2: con l'Apollo. No, non l'ho ancora vinto, però mi hanno ingaggiato
0: a fare anche col guantone. Lui ha provato, secondo me anche col guanto da pugile ha provato, secondo me sì, vero? L'hai fatto, vero? Col guanto da pugile l'hai fatto?
2: Non ancora, non l'ho mai provato.
0: Provaci.
2: Basta che non fa male.
0: Allora, basta, per favore. Allora, Pietro, ti chiamo io, dai, che è meglio, ti chiamo io.
3: È il caso?
0: No, è il caso. Oggi può sfrasciare, ma peggio di così. Quello. A dopo. Ciao. Va bene. Allora, non ve l'ho ancora detto che io giovedì me ne vado, giovedì e venerdì non ci sono. Vado a Malaga, faccio un paio di giorni a Malaga.
4: Ah, ma c'hai tutta l'attrezzatura lì, no?
0: No, io non faccio niente, vado in vacanza. Posso andare in vacanza 2 giorni, questa sono
4: giovedì,
0: rimasto qua 2 giorni.
4: Giovedì e venerdì?
0: Giovedì e venerdì, ma magari poi mi allungo anche lunedì.
4: Certo,
0: solo andata, adesso vediamo. Non,
4: solo andata.
0: Va bene, allora, ma secondo me dovete chiamarlo per davvero prima di fargli fare Rocky per finta. Non, secondo me dovete. Ah, picchiarlo per davvero! Ti dobbiamo menare per davvero per fargli fare Rocky. Cioè, così entri nella parte.
1: Guarda che io in Grecia una volta mi è successo che
0: ti hanno menato.
4: Dai un altro schiaffo Andrea.
1: No, stavo prendendo
0: aspetta un attimo che nel frattempo faccio il numero di Pietro, se no non dimmi.
1: Stavo prendendo dei laterizi davanti a una discarica dove prendevo degli oggetti per fare
0: laterizi, mattoni.
1: Dei mattoni. Poi c'è per prendere questi mattoni,
0: sì,
1: perché mi servivano per fare Rocky durante l'allenamento. Apro e sotto c'era un alveare di vespe. Apro, vieni fuori le vespe e mi pungono all'occhio.
0: L'occhio.
1: Però io sono facendo Rocky.
0: Sfigato, ragazzi.
1: Non potevo smettere, quindi sono andato avanti.
0: Ah, quindi hai fatto Rocky con l'occhio gonfio.
1: Certo, cioè.
0: Quindi perfetto proprio.
1: E la gente pensava, ma
0: che bravo!
1: Ma che effetti
0: speciali!
1: Fatto
0: gonfiare l'occhio
1: addirittura. Cioè, ma che effetti speciali fighi. Poi quando l'ho detto, ah cazzo, non è.
0: Sei sfigato! Molto sfigato, ragazzi. Mamma, ma neanche una donna che mamma, sacrificata. La date a vostro marito tutta, che voglio dire, cioè non. Allora attenzione, vediamo se ho preso Pietro. Pronto?
5: Buongiorno bestie!
0: Buongiorno animale! Stai lì che mandiamo un jingle!
6: Studio vai, presenta vai. One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con
7: Route 66 al telefono da Malaga. Abbiamo Don Pietro. Buongiorno, scimmia! No,
5: cioè, buona sera!
0: Allora, ma ti rendi conto che Ugo ti ha chiamato scimmia?
7: No,
0: cioè,
7: mi ha fatto ridere la battuta.
5: Il multiverso.
0: Dopo te la spiego, Achille. Allora,
1: Una cosa, so che Pietro sta girando
0: un film.
1: Nuovo film,
0: sì,
1: lì a Malaga.
0: Malaga, sì.
1: Il lavandino delle scimmie.
0: Mamma ragazzi, oggi va a finire male, già lo so io. Allora, parliamo di Route 66, parliamo di assicurazione dell'auto, che è obbligatoria, perché se fai un frontale o fai un incidente o ti sgari la macchina, e in qualche modo c'è l'assicurazione che te la ripaga.
5: Ovviamente, se avete in mente di fare qualche incidente o andare a sbattere da qualche parte, andate un'altra parte.
0: Ah, ecco, non facciamo gli inghippi, non si fanno. Senti, Pietro, ma una curiosità, ma l'assicurazione, diciamo, degli atti vandalici, no? Quanto incide sull'assicurazione gli atti vandalici?
5: Beh, attualmente non incide tanto, perché le compagnie si stanno focalizzando soprattutto sugli eventi naturali. La grandine purtroppo ultimamente sta facendo danni, e anche belli pesanti.
0: E quanto incide?
5: Quindi,
0: quanto incide?
5: Tanto, costa tanto, dipende poi dal valore della macchina.
0: Dipende dal valore della macchina.
5: Sì.
0: Ma quello sfigato di Ugo, per esempio, che c'ha la macchina vecchia, no, per la grandine non la coprite, no?
5: Deve rottamarla.
0: Deve rottamarla, infatti. Ma con lui dentro.
5: Ma la macchina nuova, Ugo, tanto adesso fa il pompiere.
0: Infatti. Vai in giro col camion da pompiere. Allora, la curiosità è femmina, quindi moltissime donne chiamano la Route 66 per avere informazioni, gli uomini che sono un po' più frescobaldi, no. Allora, fatevi curiosi, se volete sapere se state spendendo più o meno del giusto per la vostra assicurazione dell'auto, dovete compararla con altre assicurazioni. Ma come fate? Non avete che andare su internet, mettete lì un prezzo, no.
5: Diciamo che l'abbiamo resa facile.
0: Oh, bravo, illuminaci.
5: Abbiamo, come ben sapete, attivato un numero esclusivo per i radioascoltatori di Radio Studio Più.
0: Un numero WhatsApp.
5: Dove mandare solo ed esclusivamente due dati.
0: Aspetta, lo diciamo subito. Il numero
7: 366 240 1000.
0: Ok. A cosa serve questo numero WhatsApp?
5: Serve per mandare solo ed esclusivamente due dati,
0: sì,
5: che sono la targa della macchina e la data di nascita del proprietario. Quindi non invadiamo privacy, non invadiamo nulla. Con questi solo due dati noi riusciamo ad avere dei preventivi certi, quindi dei preventivi validi, e riusciamo a comparare quindi tra più compagnie quello che è il prezzo migliore in base a quello che è la caratteristica sia dell'auto e sia del proprietario della macchina.
0: Mantenendo,
5: diciamo,
0: chiaramente le stesse caratteristiche della polizza vecchia.
5: Sì, allora noi, se non ci scrivete nulla, facciamo il preventivo base, DRC, assistenza e infortuni, che regaliamo a tutti per tutto il mese di settembre, come avevamo detto nella diretta precedente, magari adesso poi lo ripeto.
0: Ok.
5: Poi ovviamente chi ci scrive, visto che è un messaggio WhatsApp e ci si può scrivere la qualunque, è bello che uno scriva targa, data di nascita e ci dice se ha delle garanzie particolari, quale vuole mantenere, tutto qui.
0: Ah, ok, quindi voi fate il prezzo base RC auto.
5: Sì, poi diciamo Andrea, poi diciamo che le ragazze in base alla targa si rendono conto e chiedono loro direttamente se una macchina nuova o semi nuova, esce spontanea poi la domanda di risposta, ha delle garanzie particolari sulla sua autovettura? Questo lo facciamo perché quando si compra una macchina nuova, magari quando compri l'auto dalla concessionaria ti danno già le garanzie.
0: Ci tieni un po' di più come alla moglie, insomma, dai, sì.
5: Sì.
0: All'inizio.
5: Poi devo dire che ultimamente, che la gente è molto più istruita su questo. Proprio perché magari ci sono state delle casistiche tipo le grandini, le macchine che sono state, diciamo, lesionate in maniera importante, la gente si informa e quindi quando fa la polizza oggi è molto più attenta a non sbagliare.
0: Ok.
5: Quindi su questo devo dire che il lavoro si è tra virgolette snellito, non dobbiamo spiegare più tante cose come prima.
0: Allora, per avere queste informazioni dovete non chiamare ma mandare un messaggio WhatsApp, che non vi costa niente veramente, per essere curiosi e sapere se state pagando il giusto. Potete pagare un po' di meno e risparmiare qualche centinaia di euro. Dovete farlo a questo numero.
7: Allora mandate adesso un messaggio su WhatsApp
0: con scritto Juve Atalanta 2-0. Com'è andata, Atalantino? Com'è andata ieri? Com'è andata?
5: Ma bene, bene, bene. Posto,
0: vi abbiamo preso a pallonate. Vabbè, non c'è problema. Tranquillo. Vada.
7: Allora, mi raccomando, scrivete sul WhatsApp la vostra data di nascita e la targa del veicolo che volete assicurare al 366 240 1000.
0: Ugo, lo puoi ridare perché balbettava un po' la dentiera. Mostra la dentiera sul 366. Vai.
7: 366 240 1000. Ed entrate sulla nuova pagina Instagram Route 66. Devo ringraziare Marta che mi ha girato l'assicurazione, quindi grazie Marta.
0: Cioè, Marta ha solo girato l'assicurazione, ma l'ha pagata Pietro, però, capito?
7: Grazie Marta.
0: Ringrazia Marta.
7: No, ma Pietro già gli ho scritto in privato, lo sa.
0: Ah, lo sa. Vabbè, sei uno
5: stronzo. Penso che quando mi ha chiamato Marta mi fa: c'è l'arancino coi piedi che mi ha detto che gli scruta la macchina.
0: L'arancino coi piedi sei tu. Che bella cosa. Insieme l'uomo peloso e l'arancino coi piedi.
5: Possiamo fare un film, Ugo.
0: Mamma. Senti, ci vediamo mercoledì. Ci vediamo, fratello.
5: Va bene.
0: Oh, un abbraccio forte. Saluta la famiglia.
5: Ragazzi, un abbraccio. Vi voglio bene.
0: Anche noi. Ciao. 366 240 1000. Mandate un WhatsApp e vi danno informazioni sulla vostra assicurazione dell'auto, la macchina.
6: Su Studio Più.

0: Andrea, c'è ancora Pietro in linea, eh? Pietro!
1: Ma ha messo giù, cosa
0: messo giù, ha messo giù.
1: Ma si scemo veramente.
2: Ma perché non ti rilassi?
1: Sei tutto agitato. E la pubblicità, e il telefono che... Io basta che tiro giù il cursore, poi dopo la butto giù, dopo la telefonata.
0: Mi vedi agitato?
1: E certo che sei agitato. Ti preoccupi di cose che non succederanno mai. Come diceva Roosevelt. O l'altro, come si chiama?
0: Sto aspettando.
1: Quello inglese, quello...
2: Ma ne hai avuto in mente un altro?
1: No, quello col sigaro inglese, come si chiamava?
0: Camillo Benso.
1: Sì, di Cavour. Sì. No, quello il Churchill.
0: Churchill.
1: Churchill diceva, nella vita mi sono preoccupato di cose che non sono mai accadute. Cioè, quindi tu sei proprio l'emblema di questa frase. Tu preoccupi di cose che non succederanno mai. E continua a preoccuparsi, capito? Una roba come del mostro sotto al letto. Uguale,
0: a me non è mai venuto.
1: Vabbè, ci credo, sei un mostro sopra tu, cioè non è, cioè un mostro sopra, un mostro sotto, cos'è il Ringo Boy? Andrea, c'è qualcuno nella tua voce che arriva dritto dove non dovrebbe? Andrea, c'è qualcosa nella tua voce che arriva dritto dove non dovrebbe? E la cosa curiosa è che mi viene voglia di ascoltarla ancora. È una donna, tra l'altro, ma non capisco.
0: È un complimentone, Andrea, se non avete capito, allora siete proprio bassi di livello.
1: No, è arrivato Filippo, è arrivato.
0: Chi è Filippo?
1: Il nano Filippo. Dai, andiamo avanti. Dice che per festa e compleanno c'è il nano Filippo.
0: Ma chi
1: dai,
0: è?
1: Dai, il nano Filippo si chiama.
0: Vai, è un bel complimentone, perché ha detto: quando tu parli, vai in fondo alle cose, mi verrebbe voglia di non smettere mai di sentirti parlare. Ecco, questo è il sunto del messaggio, Andrea. Quindi è un complimento grande.
1: Grazie, grazie, molto gentile, Ugo. Grazie. Ma. Allora, Rocky Balbetta e Sylvester Panzone. Mamma mia, Catavolo, come fai a circondare? Andiamo avanti, circondarti di. Ma sono bravi, ragazzi. Non, a parte l'aspetto, insomma, non. Chiedi ad Achille che cosa sono i ragagliosi. I ragagliosi, andiamo avanti, ragazzi. Ma perché sono. Me scrivete queste cose volgari, che noi siamo dei bravi ragazzi, certo. Nonostante tutto, non. Ho le clavicole spezzate, Pippo, il mobiliere di Senigallia. Ma in che senso?
2: E fa male perché io ne so qualcosa, eh.
1: Ah, si è spezzato le clavicole.
0: Sarà sì, caduto un armadio addosso.
1: Che ti è successo?
2: io mi sono una volta scheggiato la clavicola. E una volta più spezzata in due in maniera scomposta, quindi capisco che è a sofferenza. Però dopo, grazie al busto, poi sono tornato. Non è facile, quindi.
0: Ma invece il gesso al cervello, quando è che lo metti?
1: No, ma.
2: Guarda che ho visto una cosa.
1: Battute, dai. Ma non ti vengono. È un altro mestiere.
0: Non mi vengono.
1: Non ti vengono le battute, fanno schifo, dai.
0: Ma quelli che fanno schifo.
1: Allora, vai, intrattieni, va.
0: No, ogni tanto ne viene fuori.
1: No, no, devi intrattenere. Non è che stai in silenzio per un'ora, ridi e basta, e poi tiri fuori la battuta.
0: È così.
1: Intratteni per 2-3 minuti, non dico mezz'ora. Vai, 2-3 minuti.
2: Signori, ecco a voi, è arrivato il
0: momento imbarazzante.
2: Cabarettista.
1: No, ma ragazzi, ma perché dovete metterlo in difficoltà che già l'ha fatto la natura?
0: Padre, ha qualche problema? Padre? Padre, sta bene? È un ictus, padre? Aspetta! Padre? Portate il defibrillatore? Padre? Padre!
1: A mamma t'ha. Dai, andiamo avanti, dai. Dimmi.
2: Era il momento barzellettiere.
1: È il momento barzellettiere.
2: Ugo, vai.
0: Allora, non è il momento barzellettiere, tu fai poco il fenomeno. Tu fai
2: no,
0: poco
2: io non è. No,
1: allora,
2: non
1: ragazzi, questi momenti qua, quando non ci sarò io, me li potete giocare, ok? Va bene? Ok. Adesso però lasciatemi stare, per favore. Pronto!
0: Yeah.
1: Pronto!
3: Ciao Andrea, ciao.
1: Ciao.
3: Tutto bene?
1: Tutto bene, come stai?
3: Tutto a posto, dai. Lo sai che i figli di Enrico Papi non lo chiamano mai di nome?
1: Non ho capito, scusa, i figli di...
3: I figli di Enrico Papi, i figli non lo chiamano mai di nome, lo sai?
1: Come mai?
3: Lo chiamano Papi. Ciao Andrea, buona giornata a tutti.
0: E poi dice a nome.
1: Occhio al sole, occhio al sole, occhio al sole, gli è rimasto un neurone, magari evapora, non...
0: Questo sta peggio
1: questo
0: di tutti.
1: Questo sta peggio di te. Cioè, è bella, Enrico Papi, non lo chiamano Enrico perché si chiama...
2: Si chiama Papi,
1: è bella, questa te la puoi giocare con i bambini.
2: Bella, simpatica, bella.
1: Hanno fatto benissimo, andiamo avanti, sono stati molto bravi, io sono solamente girati con le spalle... Ah, c'è uno che dice il fatto della Juve, hanno fatto benissimo e sono stati molto educati, sono sono solamente girati dando le spalle, stando in silenzio senza disturbare, al contrario degli interisti che meno di silenzio quando è morto Agnelli hanno intonato i cori. Ma non è che se uno è deficiente l'altro si deve comportare deficiente. Per me è assurdo, quando muore una persona non ci vuole rispetto, ma che ti giri spalle, sono stati più educati degli juventini che degli interisti che hanno fischiato. Ma quando è morto Agnelli, ma due cretini, siete cretini. Quando ragionate così, voi vi rendete conto che state facendo vedere ai vostri figli che siete dei coglioni e poi vi dovete lamentare, si lamentate, il mio figlio ha fatto una rapina, ha fatto quel, perché è un coglione, perché ha visto te che sei un coglione. Scusate lo sfogo, ma io sono contrario alla violenza e a queste cose assurde veramente. Scusate le parolacce, scusate, non volevo offendere Achille e neanche Ugo.
2: Hai detto
1: no, mi sono innervosito, che facciamo? Le gare a chi è meno scemo? Le gare degli scemi, la gara degli scemi. Mi sto innervosito adesso. Non so se
2: faccio un massaggio.
1: No, grazie. Non è passato. A Zanzibar, ma è passato.
0: Zanzibar.
2: Guarda che ha tratto a Zanzibar. Mi ricordo.
1: Devo fare uno scherzo. Devo chiamare. Non ho capito.
0: Lui parte e tu poi non lo caghi.
1: Non ho capito cosa hai detto. Buongiorno, potete chiamare mio marito? Hai detto qualcosa?
2: Sì, perché hai detto
0: stava cercando di dirlo.
2: Scusami, hai detto di Zanzibar. Perché ho detto del massaggio. E tu mi hai detto no, mi è già passato a Zanzibar il massaggio.
1: No, mi è già passato, poi ti ho chiamato Zanzibar. Perché mi ricordavi Freddie Mercury, capito? Vai, dai, andiamo avanti.
2: È grandissimo Ferdie.
0: Ferdie.
1: È bello che vogliamo fare quelli bravi, ma siamo delle chiavi
0: Ferdi.
2: Allora, è grandissimo, allora, era quando Freddy cantava con la borsetta in mano. Ferdi, la borsetta di Ferdi.
1: Ma quello è Fendi, non è Ferdi. Ah, cioè, è proprio stupido.
0: Sempre peggio.
1: Andiamo avanti. Buongiorno, potete chiamare mio marito facendo finta di essere una ditta che promuove prodotti per uccidere zanzare. Perché mi sveglia tutte le notti perché deve uccidere senza mai prenderle. Io mi alzo. Tutta punta, si chiama Matteo, così gli fai anche gli auguri che oggi è San Matteo. Ah, facciamo gli auguri a tutti.
0: Che compenso la moglie, ce l'ha facciata.
1: Cretino, stavo facendo gli auguri, mi interrompi mentre parlo.
0: Veri auguri.
1: Per fare sta battuta che non ha servito a niente.
0: È bella però.
1: Ma che bella cosa.
0: A parte zanzare ne prende una, però tutta la faccia della moglie è gonfia perché ne prendeva sempre. Vabbè, non vi piace mai nulla.
1: Ah, è orrenda però non.
0: Oggi non va, oggi non va.
1: Oggi è San Matteo poi ragazzi.
0: San
1: non...
0: Matteo.
1: Perché ridi? San Matteo.
0: Cioè, auguri Matteo.
1: No, Gianni, facciamo tutti quei Gianni presenti all'ascolto, vai.
0: Ma chi è?
2: Allora. Mi fai gli auguri con le campane? Vuoi fargli gli auguri con l'effetto campane? Mi è venuto in mente, visto che c'è San Matteo, le campane.
1: Ma questo è veramente un mona, ragazzi!
2: No, padre! No.
1: Mamma, ragazzi! Ma che c'entra le campane?
0: No,
1: perché per gli altri non mettiamo le campane?
2: Sì, no, padre, se perché
1: mi si chiama Gianni, Andrea, Franco.
2: No, aiuto. Padre,
1: San Franco.
2: No, però è distigo, padre. Mi è venuto in mente.
1: È andato.
2: Perché con discorso
1: è andato. È andato. 3-4-9, sta buono, sta, se no non riusciamo. Questa ammazza le zanzare di sera. Adesso io sono il presidente delle zanzare, adesso sono della Coldiretti. Come si chiama? Quello delle promuove le zanzare. Quelli gli animalisti, come si chiamano? 3-7.
2: Sennò altrimenti potresti citare il nome. Sono della Flit.
1: La Flit?
2: Sono della Flit.
1: Sì, Flit e Flot, lascia stare.
0: Flit e Flot.
1: Lascia stare, no?
0: Non è una cosa giusta, non è stata detta.
1: Pronto, hai chiamato?
4: Pronto?
1: Pronto, signor Matteo?
4: Sì.
1: Sì, mi ha chiamato sua moglie per il problema delle zanzare. Ecco.
4: Che facciamo?
0: Che sta facendo?
1: Ma lei sta continuando a uccidere, lei?
4: Ma io uccido sempre.
0: Che rumori sono?
1: Ma che rumori ha sono? Spaccato tutta la casa, vero?
4: Io ho anche le armi a casa, no?
1: Ah, c'hai anche le armi.
0: Ma che sta facendo
4: l'altro giorno?
1: Ma cos'è che stai facendo? Stai rompendo i cocci? Stai...
4: Sì, adesso sì. Adesso sì.
0: Sta demolendo la casa.
1: Senti, basta, non le prendi le zanzare. È inutile che ti svegli, che fai casino, non è. Anche perché tua moglie è piena di bozzi.
4: Di bozzi?
1: Di botte, di punture, di come si chiama?
4: Ah, c'avevo le mie.
1: No, può essere anche quello, magari no. Ti svegli un po' rimbambito, la prendi a pugni, capito? Non...
4: Ma cosa dobbiamo fare? Lei mi risolve il problema?
1: Mi risolve il problema che io dormo io con sua moglie. Che almeno mi pungono, almeno mi pungono.
4: Se la tiene non me la riporta indietro.
1: No, assolutamente, assolutamente, assolutamente.
4: Ecco.
1: Oh, ti facciamo gli auguri, Matteo.
0: Che sta facendo?
4: Grazie.
1: Falla dormire quella povera donna, falla dormire. Ciao, ciao, ciao, ciao. Puoi spaccare ancora due piatti per favore. Vai, vai, vai, fammi sentire un po' di rumore, vai, vai, quello di prima.
4: Aspetta, aspetta,
1: vai,
4: aspetta.
1: Vai, vai.
0: Okay. Cosa
1: i piatti.
4: Almeno crede che sia il lavoro davvero, no?
1: Grande. Sei un genio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Praticamente loro mangiano ormai senza piatti a casa. Perché ogni volta che c'è una sassara, pum, io lancio un piatto. Una roba spendono più in piatti che in cose. Che fa? Sta morendo il tricheco San Bernardo. Allora, c'era uno scherzo da fare, un altro scherzo da fare, questo non ha funzionato come al solito. Freddie Mercury.
0: Chi è?
1: Non mi ricordo più, è andato.
2: Io stavo guardando.
1: Ma non serve a niente.
2: Io stavo osservando se magari intravedevo quel messaggio dove ti hanno scritto nelle cose.
1: Intravedevo il messaggio. Non lo vedi. Sei scemo. Cadavolo, per favore, non lo portare a teatro. Ma no, allora, Achille è il perno fondamentale dello spettacolo. Senza Achille lo spettacolo si può fare. Poi tra l'altro noi faremo sei pronto? Sì, sei pronto? Farai l'accenno del tuo spettacolo per i bambini.
2: Io ho
1: l'accenno di 5 minuti.
2: Ok, sì, cioè nel senso, sai che io ho stilato. Ho steso,
1: ci ho ripensato, ragazzi. Ok,
2: no, ho steso, stilato.
1: Che stai di panni? Stai di panni e stili cosa? Stili?
2: Non stilo.
0: Muovere i bambini
1: stamattina.
2: No, ho scritto.
0: Escono fuori dal teatro. Mamma. Guido io.
1: Mamma, ragazzi.
2: Vabbè, ho capito. No, ho scritto praticamente quello che vorrei fare.
1: Sì,
2: cioè l'idea.
1: Sì,
2: e poi adesso devo provarlo.
1: Ah, ok. Allora, ci racconterai solo l'idea, dai, va bene?
0: Solo l'idea.
1: Racconti l'idea per 5 minuti, poi dopo basta. L'ultima rotta.
2: 5 minuti? Vedo come fai tipo una sorta di riassunto.
1: Il riassunto?
2: Il riassunto, capito? Cioè, io penso, ho già pensato, a casa faccio la prova.
1: Sì.
2: Ok, vedo la tempistica, come tu hai detto, insomma, vedere il tempo, tutto quanto.
1: Glielo faccio fare mentre entrate, non. mentre entrate, i primi si vedranno sta cosa, poi dopo gli altri no, quindi. Arrivate anche un po' in ritardo, che è meglio. Allora, lo spettacolo inizia alle 21, Catavolo. Alle 21. Sì, inizia alle 21. Perché a che ora deve iniziare lo spettacolo? Scusate, non.
0: Alle 21, no, ci troviamo prima all'ingresso, chiaramente.
1: Ci troviamo prima all'ingresso, ragazzi. Ci salutiamo e poi dopo entrate, è vero? Alle 21.
0: Facciamo accomodare. Poi...
1: Parla normale, vengo di là, ti do un pugno in testa.
0: Oh, ma come devo parlare?
1: Ma normale!
0: Ma io presento le cose istituzionali,
1: Scusa?
0: Allora, mi viene normale.
1: Sai che presenti?
0: Anche cose grosse, istituzionali.
1: In che senso?
0: Cioè, robe serie, istituzionali, quindi ecco perché ogni tanto mi parli.
2: Che sono le cose? La sagra della patata?
0: Quella è istituzionalissima.
1: Ma cosa vuol dire?
0: No, perché mi viene spontaneo parlare così.
1: C'è Aspetta un attimo, perché c'è un fan. Pronto?
5: Pronto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Volevo chiedere, ma Achille balbetta anche quando scrive?
1: No, peggio. Ciao fratello, ciao. Lui quando scrive praticamente ti arriva un codice fiscale tuo che non conoscevi, non sapevi a memoria, ma è il tuo codice fiscale. Allora
2: stavi dicendo appunto Andrea
1: no, lui stava dicendo però le cose istituzionali che lui presenta.
0: No, ecco perché parlo così.
1: No, tu parli sempre così.
0: È un'abitudine, Andrea, non lo so.
1: Fai schifo però.
0: E come devo parlare?
1: Normale, come parlano le persone normali.
2: Già così è meglio.
1: Già così è meglio. Ma quando lui deve ricordare qualcosa, si butta nel mood, capito?
0: Sì, ma mi viene degli spontanei, non lo so. Perché
1: hai paura di non piacere, forse.
0: No.
1: Sì, quando uno parla normale, istituzionale, perché ha paura di non piacere, si dà un tono. Questa è psicologia, adesso lascia stare. Non è che posso spiegarti tutto, però nella maggior parte dei casi quando, per esempio, il marito viene beccato alla moglie, cosa fa? Se tu lo senti, come si giustifica? Con un modo di parlare completamente diverso dal naturale, no? Allora, perché ha paura di essere stato sgamato. Allora, la stessa cosa, quando uno ha paura, parla così, nel tuo stesso modo.
0: Vi accompagno io. Cioè, ci sarà Achille che vi accompagna ai posti, io vi aspetto all'ingresso. Vi facciamo accomodare e alle 9 si inizia. Più di così non mi viene.
1: Ti stai sforzando,
2: meno contento
1: però, un po' più triste.
0: Allora, c'è Achille che vi accompagna e mentre vi accompagna vi racconta la sua idea dei bambini, sì. Così vi sedete già con le lacrime.
1: Racconta la sua idea sui bambini, sembra una cosa brutta.
2: No, innanzitutto io lui è all'ingresso, sì. Ingresso agevolato, perché
1: allora,
2: tanto
1: non venite a teatro, ragazzi, io ve lo consiglio, cioè, ci sono serate migliori, voglio dire, cioè. Mamma, ragazzi,
2: no, ricordando
1: mi state togliere la voglia di farlo lo spettacolo pure.
2: L'ingresso è agevolato perché arrivano lì che hanno già pagato, devono solamente prendere praticamente il biglietto.
1: Sì, perché si deve prenotare, non è che potete venire lì e all'ultimo momento e trovare posto, non c'è posto, quindi ve lo dico già che se è rimanete accicciati fuori.
2: In questo modo tu arrivi
1: e poi la moglie alla finanziaria dice: vedi che sei un cretino, ti ho detto di chiamare, perché non hai chiamato? È deficiente. Ma no, pensavo, ma tu non devi pensare, tu devi agire, non ok? Devi fare, non devi pensare.
2: E in questo modo tu quando arrivi, per esempio Marco Frastulli.
1: Sì.
2: Il signor Marco Frastulli arriva, sì. E ciao Ugo, ciao, e io sono, chi sei? Sono Marco Frastulli. Frastulli, Ugo segna Frastulli entra. Sì. Entra nella zona teatrale. Nella zona dove ci si va a sedere, zona poltrone, nella poltrona,
1: la sala.
2: Sì. Io sono lì che vi aspetto, entra una battuta, l'altra, ciao fratello, ciao, ben arrivato, e ti faccio accomodare, e così, sì. Dicendo, in questo modo si va in maniera
0: velocizziamo
2: è agevolato,
0: tutto.
2: Arrivi, cioè, e poi insomma
6: ma io veramente non riesco a capire questo modo di parlare, che c'è una roba che non si capisce niente proprio. Ma anche Rimini Venezia per caso,
2: ma lei è forse quello.
0: Allora prima che se ne vada
2: Bellaria, cioè a Bellaria, in provincia di Rimini, a Bellaria.
6: Passata la voglia veramente.
2: Ma no, ma scusi,
6: c'avevo una mezza voglia, ma è passato completamente.
2: Ma vengo, ma no,
6: ma vengo lì a soffrire per cosa?
2: Ma non dici,
6: sono già a casa che mi rompo i maroni mia moglie, guarda.
2: Ma no, ma vengo,
6: sono abituato, voglio dire. Ma cioè, vai uscire di casa per pagare per essere rotto i maroni,
2: ma no, ma lui
6: non ha senso, voglio dire.
2: Ma lei viene lì,
6: sto a casa e risparmio.
2: Ma si porta anche la
6: scusi. Porta.
2: Lei, facciamo un baratto, lei viene lì, paga il biglietto, ci porta anche delle piadine.
6: Ma vada via il culo,
2: no, scusi, mi
0: sono milanese,
2: è andato,
0: andiamo a terra
2: che ci osa,
1: Marco Bortosi,
0: chi è?
1: Allora Ugo, ma la gente la ricevi con un rinfresco, sì, con la sputazza, ragazzi.
0: Salve,
1: ciao, come stai? Poi ride a qualsiasi cosa dite, lui mi sputa la faccia,
2: ricordando che in ogni teatro
1: il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo, 10 ottobre. Il 16 di ottobre siamo al teatro di Rovereto e il 24 di ottobre siamo al teatro di Bellaria. Per info chiamate l'uomo dei numeri
0: 389 83 34 825. Adesso, quando chiudiamo, andate sulle pagine nostre social, che c'è la locandina, sia la locandina che il post di noi nello spazio col numero di telefono.
2: No, questo qua è nuovo, Ne è messa una nuova, quello dello spazio di ieri.
0: Sì, ne ho messa una nuova, siamo sulla luna, siamo sempre nel zona spazio.
1: Allora, attenzione, perché purtroppo un'attrice, perché i nostri spettacoli sono strani, allora un'attrice purtroppo sabato 24 non può venire, quindi riapriamo la candidatura a serve un'attrice, una donna, insomma, che una donna anche giovane o meno giovane, insomma, no, giovane, serve giovane, una donna donna giovane che voglia fare questa parte di, all'interno della commedia, una commedia che parla di, ma soprattutto con e insieme a. Quindi apriamo le candidature, chiamate lo stesso numero, quello dei biglietti, e poi dopo mi gira e facciamo un colloquio, un provino.
2: Ma tu hai preso per Bellaria?
1: Per Bellaria, sì. Per Bellaria e Salta. Per le altre c'è. Questa è per Bellaria, sì, sì, okay. Va bene. Va bene. Grazie. Ridai il numero.
0: 389 83 34 825.
1: Ciao a tutti, buon se frenze. Buon se c'è e vai.
7: Spot.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Grande Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casier.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buongiorno popolo e mormi. Volevo chiedere se è possibile la canzone Un mondo magico di DJ Matrix. Ciao ciao.

Buongiorno ragazzi e come sempre buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Se possibile vorrei ascoltare una canzone di Mario Più, Runaway. Un abbraccio a tutti da Renato D'Averzo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Party Time su Studio Più e le altre radio non esistono più. E vai! But I've been forgotten, I've been married long time ago.

0: and 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito sedicesimo. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: spot.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
2: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Studio Più Dance Station. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede è tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito sedicesimo. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: spot.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Studio Q. News.
5: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti del DJ Dami, bentrovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova ennesima puntata di Disco Fenomena. Ed oggi apriamo con il progetto di LB1 dal titolo I Need a Sign, tra parentesi Show Me Love, perché appunto riprende la canzone del 1992 di Robin S ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Si intitola I Need a Sign, Show Me Love. Il progetto è quello di LB1, canzone costruita su Show Me Love, famosissima canzone del 1992 di Robin S. Dal 2026, con una canzone del 1992, andiamo al 1994, quando gli Everything But The Girl, remixati da Todd Terry, uscirono con Missing.

più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami, che è colui che vi parla. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Quello che avete ascoltato è il nuovo singolo del DJ israeliano Rafael dal titolo Gotta Be Cool. Dal 2026 ci spostiamo al 2018, quando Calvin Harris, che è venuto di nuovo alla ribalta perché ha battuto il Guinness dei primati per il più grande DJ set di sempre davanti a 1,6 milioni di persone a San Paolo ancora ai primi di febbraio. Calvin Harris comunque, che insieme a Dua Lipa, ora ce l'ascoltiamo, questa è One Kiss.

0: Si intitola Don't Believe It, il nuovo singolo di John Summit insieme ad Absolutely, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi. Dopo l'appuntamento con il mini mix, eccoci qua, di nuovo in voce. Questa è la versione 2026 di Sandstorm di Darude. Darude, che non aveva mai fatto un remix ufficiale di questa canzone, nel 2026 ha detto: ma aspetta un attimo, va che facciamo il rework della mia song che gli ha dato popolarità in tutto il mondo, e questa è la sua nuova versione. Dal 2026, con un disco però dei primi anni 2000, andiamo al 2010, quando la Swedish House Mafia con Tiny Tempa uscirono con Miami to Ibiza.

i primi anni 2000, lui è il DJ Mau P che l'ha ripresa e ha fatto questa versione tech house. Rimaniamo su questo mood con uno dei tanti remix invece di Love Tonight degli Shouse, gruppo australiano. Questo è il remix a cura di We Dance.

0: Si intitola Illusion e rework a cura di Hypaton, sempre insieme a Benny Benassi, la voce di Sandy Chambers, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomeno. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
2: Il support, no, il support è il support davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Sto facendo dei corsi, Pasquale.
1: I gargarismi.
0: Sì, garganelli sto facendo. I corsi per modulazione della voce.
1: Modulazione frequenza.
0: Senti. Bravo.
1: Bello.
0: Tra l'altro
1: i pomodori
0: stanno bene. Comunque sia, signori, inizia una nuova puntata di Isoforte. Non è palestra, attento a questo passaggio. Con
1: Frankie Gada,
0: Pasquale Laricchia. E oggi, caro mio Pasquale, ti porto in un mondo, quello dell'alimentazione, ma non solo l'alimentazione, perché l'alimentazione,
1: le banane,
0: unita all'erotismo crea quella,
1: tu scherzi,
0: ma adesso entriamo in argomento, perché comunque si accede l'afrodisiaco anche nel cibo, perché è importante che noi sappiamo che cosa mettere in bocca per poter più
1: come ti piace,
0: per avere la potenza senza ricorrere al chimico, hai capito, ma semplicemente col naturale,
1: come ti piace ricorrere.
0: Quindi state all'ascolto e non preoccupatevi, vi daremo tutti i consigli scaricando l'app gratuita.
1: Scaricando
0: l'app gratuita dietro compenso di quelle poche centinaia di migliaia di euro, e sarete presenti anche con noi. Inizia quindi da questo momento
1: Isoforte, non è palestra, attenta a questo passaggio.

0: Natale, Pasquale Ricchia.
1: Il sofforto. No, il sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Forte, non è palestra, attento a questo passaggio.
1: Frankie Gad e Pasquale La Ricchia vi portano oggi a conoscere il cibo, quello che fa bene all'amore. Perché se tu mangi bene, puoi fare bene anche all'amore.
0: Senti, va bene, 5, 6, va 7, bene. 9, 10.
1: Ti senti a posto? Allora certo, se ne è posto giusto. Allora ti faccio subito notare che quello che tu devi mangiare per avere un po'
0: lo devi sputare.
1: No, che devi mangiare è la maca. Non la maca, quella per dormire.
0: La moca.
1: La maca, conosciuta anche come ginseng peruviano,
0: okay? Ecco, allora, quello è un vasodilatatore, quindi alla fine, a differenza della caffeina che è un eccitante, questo è uno stimolante, capito?
1: Esatto, infatti è una nota pianta che vive
0: in un posto caldo quando fa caldo e un posto freddo quando fa freddo.
1: Esatto, e comunque arriva dal Perù e l'importanza di questa
0: Perù.
1: Di questa pianta è che tu praticamente hai una migliore qualità proprio di prestazione.
0: Ma è normale, perché migliorando la circolazione arteriosa e venosa e quindi anche quella linfatica, migliora tutta la prestazione. E allora, quindi diciamo nella fattispecie dell'uomo, nel membro cavernoso, arriva più sangue, ossigeno e quindi arriva al cervello. Bellissimo.

0: Eccoci qua, eccoci qua
1: a Radio Station di
0: ma perché? Dai, fammi parlare. Dai, fammi parlare. Radio Station di Station d'Italia, Franchi Galla, Pasquale Arricchia, il Sofort, non è
1: pare sempre la stessa cosa.
0: Sempre noi, anni che siamo qua. Però oggi effettivamente stiamo parlando di cose che ci fanno bene. Fanno bene all'amore, perché far bene all'amore permette di essere innamorati. E quindi vi invitiamo a conoscere lo zenzero, questo sconosciuto.
1: Allora, lo zenzero è potente. Tu ti prendi lo zenzero la mattina.
0: Voglio.

0: succede?
1: Praticamente succede il macello.
0: Ehi. Vai a zanzerare in giro.
1: Boh, sei come una zanzara che vuoi fare punture.
0: Lo zenzero ha delle proprietà fantastiche, non è solamente buono nelle tisane che ogni tanto vengono prese, anche se un po' piccantino,
1: ma
0: ha comunque delle proprietà, aiuta.
1: Però sempre roba cinese, capito?
0: Perché lo zenzero è cinese, si chiameva,
1: sta pure di stare con i pugliesi, sta diventando un po'.
0: No, zenzero. Vedi, invece no, zenzero.
1: Zenzero con la zeta di...
0: Zorro. Mettete più zenzero laddove serve, ok? Ma fatelo, però lo trovate in farmacia, ma anche dal fruttivendolo, dal fruttizenzero,
1: nelle gocce,
0: in gocce compresse, no, su poster.

0: con Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, so fort.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: cari radioascoltatori di Radio Stupida Dance Station d'Italia, oggi parliamo di cibi che permettono e aiutano, diciamo, il power sex per aumentare così la prestazione. E pare che la mandorla sia un altro di quelle cose sottovalutata. Cioè la mandorla anche per la forma andrebbe utilizzata un po' di più.
1: Sì, dove? Dove te la metti la mandorla?
0: Perché la mandorla questa ha gli occhi a mandorla.
1: Metterla
0: gli occhi a mandorla,
1: e per certo, la mandorla, come, come la un forma. Cinese.
0: Esatto.
1: Ma quindi. Non è. No, vabbè, perché poi sai. Allora, il punto è che la vitamina E si trova nella
0: mandorla.
1: E allora è positivo.
0: Perché la vitamina E, dici, perché tu la prendi e fai. Per quello che si chiama.
1: Però il problema, e non è un problema, che la mandorla dà due frutti. Uno è quello che c'hai, il frutto di dentro, no?
0: Sì.
1: Poi c'è quello di fuori.
0: Guscio.
1: Il guscio che fa la fornacella.
0: Che sei la fornacella?
1: Allora, quando tu devi fare la brace, se tu vai nel profondo sud, non c'è la carbonella,
0: ma c'è
1: la fornacetta.
0: La fornacetta.
1: Cioè, che è nient'altro il guscio della mandorla essiccato, e poi fai il fuoco per fare l'arrosto di salsiccia.
0: Quello è il concetto. Quindi
1: capito? La mandorla,
0: dentro fuori, funziona sempre.
1: Sempre.

0: Pasquale la ricchia.
1: Il support davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale la ricchia.

0: Stai ascoltando
1: Pasquale La Ricchia e Frankie Gada, sempre su Radio Studio Più, The Dance Station,
0: la Dance Station d'Italia, va bene. Comunque, caro mio Pasquale,
1: come sei? Come sei?
0: Allora, da quando abbiamo iniziato il programma c'è gente che è già andata a fare la spesa tre volte e compro la maca e compro le mandorle.
1: E la mandorla sì.
0: E la mandorla,
1: o la mandorla no. Però fa bene, ma o fa male?
0: No, la mandorla fa sempre bene.
1: Dipende.
0: Dipende dalle situazioni. Però c'è un altro. Cioè, se fai fatica a trovare le mandorle perché per caso, non so, c'è un altro prodotto che potrebbe servire per.
1: One, two, three.
0: L'asparago.
1: Assassino!
0: L'asparago, Pasquale. L'asparago.
1: Ma bello, bello, bello. Poi è morbido, si
0: allora,
1: muove. Come un pennello.
0: Gli asparagi hanno la vitamina B. E tu sai.
1: È complesso di vitamina B, molto importante.
0: Che si chiama B perché?
1: Perché dici funziona.
0: Funziona. E quindi aumenta gli ormoni. Se tu hai pochi,
1: proprio
0: se tu fai poche impronte quando
1: dici stiamo 4-5 testosterone. Madonna, ma perché due asparagi?
0: Due asparagi, ma bene.
1: No, fai buche ai tavoli.
0: L'asparago, meglio verde o bianco?
1: Basta che è un asparago, voglio.

0: la ricchia.
1: Il support davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: È arrivato il momento.
1: La sfera di cristallo. Quella magica.
0: Sì, la magica sfera. E allora è arrivato il momento che tanti stavano aspettando, ovvero il peperoncino.
1: Mamma mia, che si dice pure quella squand.
0: Come lo chiamate voi giù?
1: Diavolicchio. Diavolicchio. Bellissimo.
0: Diavolicchio inteso, no?
1: Sì, diavolicchio, perché però quando metti un diavolicchio sopra, tu ti fai due spaghetti con le cozze, le vongole, i frutti di mare, con li metti, una spruzzata di prezzemolo che sta lì, come dici, sempre con un prezzemolo ti metti. E prezzemolo
0: innalza la temperatura del corpo, dilata i vasi sanguigni, aumenta la circolazione, tonifica le parti arteriose, insomma, e poi ha dentro una sostanza, no? Che tu mi insegni, si chiama
1: la capsaicina.
0: La capsaicina è proprio quella cosa che
1: arriva dalla Cina.
0: No, che però conferisce al...
1: Però ti dà di Cina.
0: Sì, mi dà di Cina, ma non c'entra niente.
1: No, la medicina.
0: No, la medicina è sempre un'altra roba, non c'entra adesso. Però quello lì...
1: Con le gocce.
0: Basta! Conferisce al peperoncino il fattore di essere
1: quella
0: piccante.
1: Cosa bella. Madonna, capito?
0: Poi lo puoi tollerare o non tollerare.
1: Dipende dove lo metti.
0: Esatto, non sfregati.
1: Perché tu lo puoi solo, capito... Se tu metti le dita negli occhi,
0: non puoi.
1: Due dita negli occhi, no?
0: Esatto, ma anche da altre parti è meglio maneggiare sempre con cura.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Il sofforto, no, il sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Ma cioè, quando dici che ce l'avevo proprio sulla lingua.
1: Sì, certo. Certo. Comunque, anche le banane sono direttamente collegate alla libido maschile. Non perché vuoi che la tua donna la usi, ma perché contengono un sacco di vitamine importanti.
0: Il come ti piace la banana a te? Mamma mia.
1: Potassio.
0: Potassio è importante. È uno ione di carica positiva.
1: Due ioni così.
0: No, lo ione. Sì. Perché l'ione positivo, il potassio, l'ione negativo, il sodio. Sì. Per entra extracellularmente l'acqua. Vabbè, dai, un'altra ragione, dai, troppo introspettivo.
1: Vitamina B6.
0: No, B6. Ma sei proprio un B6.
1: E il cavallo muove il C5.
0: Il cavallo fa.
1: E muove il C5 e scacco matto alla regina. Avete già capito?
0: Abbiamo capito tutto.
1: Esatto, comunque sia, aiuta e favorisce la formazione del testosterone. Lo puoi togliere con un anticalcare il testosterone?
0: No,
1: o puoi
0: allora,
1: usare uno
0: testosterone è l'ormone maschile, quindi
1: serve.
0: È tanto, però se è tanto il testosterone, attenti, si perdono i capelli. Più aumenta il testosterone, più ce la perdi il capello. Non lo sapevo, sto fatto.
1: Ragazzi,
0: infatti, non c'è più capelli in testa per quel motivo. Sei una potenza, voglio. Ma

0: un momento.
1: Un momento.
0: Ma... no, e mi ero preoccupato e dice lo voglio fare. Io pensavo.
1: No, sto dicendo questa cosa di cantare la canzone famosa.
0: Tanto per cantare. Vabbè, insomma, comunque sia, ragazzi, non abbiamo detto tutto, ci sono un'infinità di cibi afrodisiaci.
1: Perché poi c'erano le banane corte, quelle lunghe.
0: No, ma perché ci sono altre cose: il tartufo, che ne so, il ginseng, le fave di cacao, lo zafferano, le ostriche. Ce ne sarebbero mille di cose da raccontare, ma.
1: Però le ostriche, poi ti fanno venire un.
0: Sì, va bene, cioè, non è che devi prendere andate male. Devi prendere le
1: poi
0: strane.
1: Poi devi prendere tangenziate, devi fermare con le quattro frecce che devi.
0: Ho capito, Pasquale, però adesso
1: Mind.
0: Lasciamo che la gente vada a scegliere il proprio prodotto e fateci sapere come va. Scrivete pure alla casella postale che trovate.
1: www.
0: Esatto, studio più.
1: Pure tu.
0: Perfetto. Signori, avete ascoltato i Sofort.
1: Non è palestra.
0: Attento a questo passaggio. Con Pasquale Ricchi e Frenchi Gatto. Vi salutiamo. Fateci sapere.
1: Settimana prossima. Telefonate, chiamateci. WhatsApp, SMS.

0: Pasquale, Pasquale la ricchia.
1: Il sopporto. No, il sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale la ricchia.
3: Studio Più Dance Station.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to

ritorna Sunday Mix Time, tutto in diretta, live, con Ugo Palmisano e Andrea Buizza. E quindi interagirete in diretta con loro esattamente dalle 17 alle 19, da questa domenica. Ma io non mi tolgo assolutamente dal live, diretta tra le 16 e le 17. Sono qui, benvenuti su Studio Più, The Top of the Tops continua ed è qui con Avicii.

0: come sapete, a The Top of the Top ci sono grandi successi che, come dice la parola, è tradotto dall'italiano, il vertice di tutte quelle classifiche, The Tops, sarebbero le classifiche che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni. Negli anni 70, con Gino Socio e Dancer, questa era senz'altro una delle numero uno, e gli Human League a ruota arriveranno con la loro Don't You Want Me, entriamo piano piano negli anni 80.
1: The Top of 70s.

0: rallentata con equalizzazioni varie, grazie naturalmente poi al Cosmic, a Daniele Baldelli che aveva lanciato questa moda. Ci sentiamo fra poco con novità.
1: Welcome the top of the tops. The top of the tops. Spot.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

tutti i tempi, però non disdegniamo di raccontarvi quello che sta succedendo nel presente e quindi di proporvi delle canzoni che magari diventeranno delle numero uno o comunque sono assolutamente programmatissime. Happiness is Sad è una canzone degli Swedish House Mafia che abbiamo appena terminato ad ascoltare. Joel Corry, un altro protagonista della musica attuale, è con noi con la sua nuova intitolata Whispers.

0: Whispers con Joel Corey. Ora veramente due canzoni appena uscite, non come queste che già da qualche tempo stiamo programmando. Don't Believe It di John Summit e I Don't Mind di Sam Jacobs and Ezra Nura. Tra poco su Studio Più.
1: Studio Più. Studio Più. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

Due novità, ascoltatene in questa domenica pomeriggio. La prima, Don't Believe It di John Summit, Absolutely, con I Don't Mind, Sam Jacobs e Ezra Nurey. Abbiamo appena terminato di sentire le due novità.

0: travolgerci.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now. Woo!

FM, e dalle 17 oggi sarà una cosa straordinaria. Il Sunday Mix Time in realtà è un party time che dura 2 ore, perché dal vivo mixerà il nostro Andrea Buizza e l'animazione sarà a cura del nostro Ugo Palmisano. Li vedrete in TV live dallo studio di Desenzano del Garda, potrete interagire con loro. Era inevitabile che la domenica pomeriggio si tornasse a farvi ballare in tempo reale, in diretta, mixati, anche se io in questo spazio ho sempre dato il meglio, ho tenuto compagnia mixando le canzoni del Party Time, ma lo faranno loro con l'animazione di Ugo Palmisano, che è straordinario e che quindi è già pronto, lo vedo qui nello studio, e dalle 17 sarà con voi. Ma il Party Time adesso lo facciamo continuare con Magic Box, Carry On.

È tutta da ballare la nostra musica, il nostro party time di quest'oggi, come al solito, non vi fa rimanere fermi. Carnaval de Paris è il brano che sta per arrivare. Alzate il volume, perché c'è Dario G. Questa è Studio...

0: Senti come spinge questo party time.
1: Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

dare la linea a Sunday Mix Time, che riparte quest'oggi alla grande in diretta dagli studi di Desenzano, con Andrea Buix a mixare e Ugo Palmisano a condurre, e interagirà con voi al 338-141-1001 il nostro numero WhatsApp. Sono Claudio Tozzo e vi saluto con Macklemore e Ryan Lewis, Can't Hold Us.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: studio più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta la nostra penisola. Dunque prevarrà il sole da nord a sud. Il contesto inizialmente sarà stabile con clima asciutto. Solo verso sera segnaliamo qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Sarà una giornata calda ma senza particolari eccessi. Contesto climatico piuttosto mite sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente saranno comprese fra i 22 e i 28 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
0: Sunday Mix Time.
3: Sì?
0: In diretta, Ugo Palmisano. Mixa live. Andrea Buizza.
3: Ed eccoci! Che bello, signori, ci ritroviamo. Buon pomeriggio, Italia. Noi ricicciamo come le patate. Come state? Dove ci eravamo lasciati, signori? Ugo Palmisano, Andrea Buizza, ci siamo in video. Ah, ecco, ci vedo adesso. Ammazza, mi hanno messo proprio a tutto schermo. Il Buizzone con la chierica è sempre lui, eh? Un po' più anziano, ma sempre lui. Allora, signori, siamo tornati ogni domenica. A patto che ci sia qualche esterna, ormai lo sapete bene, noi vi terremo compagnia fino alle ore 19. Questo è il Sunday Mix Time. Adesso, prima puntata, vedremo anche se riusciamo a sentire i messaggi vocali, che qua è cambiato un attimino un po' di roba. Intanto, ben trovati, signori. Si decolla, vai Buizzone! 338 141 1001. Diamo.

Allora, ho trovato come si sentono i vocali, perfetto. Allora ci possiamo scatenare, ragazzi. 338-141-1001, benvenuti, questo è il Sunday Mix Time, tutto live da De Senzano del Garda. Sì, lo so, qui i messaggi non sono in tempo reale, lo so ragazzi, lo so. Arriveranno per la settimana prossima. Bravo Buizzone, facciamoci sentire Buizzone. Intanto abbiamo Bianca e Dumbbell in aria da Verona. Venturo D'Altino, Chieti, ci sono stato lì ad Altino, eh. Eccoli, la pazzia, Buizzone Ugo. Ciao Ivan, buongiorno. Anzi, buon pomeriggio. Lo so, arriviamo in ferita quei messaggi, sì sì. Mettetelo in agenda, signori. Questo è il Sunday Mix Time, la domenica dalle 17 alle ore 19. Ringraziamo Claudio Tozzo per la linea, grazie Claudio.

0: time, due ore senza freni, dove la musica non si ascolta, si vive. Alla voce l'energia incontenibile di Ugo Palmisano e in console pronto a spingere forte il DJ Andrea Buizza. Bentornati nel cuore della domenica, bentornati nel Sunday Mix Time. 338 141 1001.
1: Dai. Grande, grande Cristian, me l'ha mandato sul mio che arriva prima. Intanto sono arrivati anche Sabrina e Luca da Lonato, grazie, andiamo. Vediamo chi c'è, vediamo, aspetta che devo sentirlo prima. Io sono anziano, potevano fare un metodo più facile.

0: Ah beh, ne arrivano ragazzi. Sentiamo chi c'è. Chi sei, caro?
1: Ciao, Ugo Panisano e Andrea Guizza.
0: Non hanno ancora imparato il cognome.
1: Ma che bello sentirvi in radio dopo tanto tempo alla domenica pomeriggio.
0: Sì,
1: con il
0: grazie.
1: Nuovo radio tra le 17 e le 19.
0: Grazie, caro.
1: Bellissimo programma su Dime Mix Time, Party Time. Numeri uno, io sono Matti di Milano che vi ascolta da Martin Sicuro.
0: Grazie.
1: Di Tronto, nella macchina Abruzzo, bellissima musica.
0: Grazie,
1: speriamo,
0: caro.
1: Speriamo che in queste due ore possa ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, La Passione.
0: Vediamo come gira Buizza.
1: Ok, ciao da Matti, numeri uno. Ciao Ugo.
0: Ciao fratello, grazie mille.
1: Ciao,
0: andiamo.
1: Ciao.
0: Luca e Paola da Cabriago. Andiamo, 338 141 1001. Oggi puntata a rodaggio e devo capire come funziona un po' tutto qua.

Abbiamo la Luisella, eh. Ciao Luisella. Brava e bella la Luisella. Siamo tornati, sì signore, sì, siamo tornati, sì. Io col cortisolo, Buizza con meno capelli, ma siamo tornati. Oh, c'è Antonio da Parma, lo devo ascoltarlo prima, eh. State lì, state lì.

vinto? Ah no, mi ha messo la mia, dai, lo facciamo sentire dopo. Lui ha vinto, secondo me. Il prossimo che ascoltiamo ha vinto, eh. Antonio da Parma, preparati perché c'è la medaglia d'oro tu, eh. Mi sono uscite le previsioni del tempo. Che cos'è sta roba? I'm just an average man. Ah, è una versione strana, Bolzona. Signori, preparatevi che c'è il Niño, signori. Sono 30 gradi anche a febbraio.

0: Paranoid. Tutto a posto. Grazie Lori, ringraziamo Paromix in regia. Buon divertimento, grazie fratello, grazie. Allora sei pronto Buizzone, occhio eh. Signori, lui vince su tutto, sentitelo eh.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Più.
0: Sì.
1: È in onda in questo momento Ugo Palmisano.
0: E c'è anche Buizza, sì.
1: Il programma tutto italiano,
0: sì,
1: di Radio Studio Più.
0: Che bravo.
1: La radio che ti sta, che ti dà di più. La Dance Station d'Italia.
0: Bravo.
1: Buona domenica pomeriggio a tutta l'Italia.
0: Sì.
1: Da Antonio di Parma.
0: Bravo Antonio.
1: Antonio Nazionale. Ciao ciao.
0: Antonio Nazionale. 338-141-1001, andiamo! Soprattutto i vocali, ragazzi, vogliamo i vocali, lo sapete che qua funziona coi vocali, eh? Forza! Abbiamo Stelle Vinci Guerra da Monopoli, la Puglia operativa! Fino alle ore 19, signori, sì, funziona tutto come prima. Andiamo, solo vocali, ragazzi, solo vocali, ci piacciono i vocali.

ci potete guardare? Canale 117 per la Lombardia, 77, la Riviera Romagnola, 79 le Marche, 833 per tutta Italia, guardateci. Signori, tutto live.

0: C'è gente come piace a noi, la gente pazza che piace a noi, eh.
1: Corriere Gianni Anas.
0: Cosa diavolo ha detto? Occhio, si vola, si continua a volare, signori. C'è il buon Andrea Buizza, signori, partner in crime, sono tornati insieme, occhio. Bravo, stile alieno. E voi sapete bene che noi abbiamo anche i pargoli che ci sentono, tipo lui, eh.
2: Studio. Ciao, studio più.
0: Ciao, tesoro.
2: Giorgio Rusco da Lucas.

0: abbiamo tutta una famiglia, eh.
1: Ragazze, dice Ugo di mandare solo vocali, allora voglio mandare un saluto a Radio Studio Più da Pineto, mamma Desi,
2: Rebecca,
3: Rachele.
2: Ciao.
0: Ma che belli!

Sì, lo so, vi siete appena sintonizzati. Dice che diavolo sta succedendo. Sì, sì. Siamo tornati, Ugo Palmisano, Andrea Buizza con il Sunday Mix Time la domenica. Dalle ore 17 alle ore 19, salvo dirette esterne, noi ricicciamo come le patate. Siamo come una bomba a mano, esplodiamo. Facciamo danni e andiamo via. Si vede! Sentilo, sentilo, sentilo, sentilo, sentilo, sentilo. Ah, quanti ne arrivano, devo sentirli fuori onda prima, ragazzi, un po' di pazienza.

0: una richiesta di un bambino, eh? C'è la richiesta di un bambino, ci fa una domanda Buizza,
1: Giusto più.
0: Sì.
1: Come faccio a fare tutta quella serata con voi a ballare?
0: Ah, una serata con voi a ballare, devi avere i soldi. Bisogna istruirli subito i bambini qui, Un abbraccio tesoro, devi avere i soldi. Bisogna istruirli subito i bambini qui, Un abbraccio tesoro, ciao.

Cioè, Buizza ci hanno mandato una canzone. È tutta intera. Ma non siamo i tale scout noi, eh. Non siamo i tale scout noi, eh.

0: Antonio fa confusione con le fasce orarie, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono appena sintonizzato e c'è della musica da paura.
0: Sì, siamo noi.
1: Un
0: sì.
1: Abbraccio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori da Antonio.
0: Eppure l'ha mandato adesso, Antonio c'ha il fuso orario. Attenzione, abbiamo Beppe da Savona, eh. No, allora, sei pronto? Questo forse è il nome più bello che ti hanno dato, Andrea. Bentornati Ugo e anche Andrea Witz. Voglio morire ora! Andrea Witz e poi c'è Andrea Temu. C'è il numero uno, Beppe. E lì sarà mia suocera che manda i vocali così. C'è della pazzia già nell'aria, eh. C'è già pazzia! Sto sudando anche in studio, ragazzi, ve lo dico. È Coppa del Niño. È colpa del Niño. No, io sto ancora ridendo, DJ Witz. Adesso facciamo la locandina con ChatGPT, eh. Mi ha dato un'idea, occhio. Andiamo sulla fiducia?
2: Un saluto da Antonio, Francesco e Stella da Monopoli.
0: Da Monopoli! Ciao, e salutatemi Monopoli, eh. Dove andate all'estero, ragazzi? Dovete andare a Polignano, Monopoli, la Puglia. Tutta l'Italia è bella. Poi fate ancora il bagno, ragazzi, fa caldissimo. Oh, c'è anche Mauro da Fano. Lo ascolto prima, va? Non mi fido tanto, fammi sentire.

0: Manuela e Tatiana da Piobico. Buongiorno Ugo, buongiorno Andrea Grandi, grazie. Andiamo 338 141 1001, soprattutto vocali ragazzi, eh.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy and don't give a fuck.
0: Ma c'è buizza, oh. Si è svegliato bene oggi, eh. Sentilo, sentilo il buzzone. Sì, lo so, arrivano un attimino dopo, ragazzi, dovete avere pazienza e anche noi. Voi mandateli 338 141 1001, vocali di più ci piacciono, grazie.

0: Allora, caro Buizza, c'è Antonio che non molla. L'Antonio nazionale ci ha riprovato. Ci ha riprovato perché forse ha sentito Studio Più Want You. Ci ha preso per quelli del casting. Allora, Antonio ci riprova. Occhio Antonio, vai Antonio, facciamo il casting in diretta, eh?
1: Siete all'ascolto, sì? Di Radio Studio Più.
0: Bravo.
1: È in onda in questo momento, sì, Ugo Palmisano.
0: C'è anche Buizza però.
1: Il programma tutto italiano,
0: sì,
1: di Radio Studio Più.
0: E fin qua
1: la
0: ci siamo.
1: Radio che ti sta, sì, che ti dà di più. La Dance Station d'Italia.
0: Sì.
1: Buona domenica pomeriggio a tutta l'Italia.
0: Sì.
1: Da Antonio di Parma.
0: Antonio?
1: Antonio nazionale.
0: Oh.
1: Ciao ciao.
0: Le faremo sapere, Antonio, eh? La pazzia, ragazzi, la pazzia. Questa è pazzia pura. Questa è pazzia pura! Sabrina e Luca Dall'Onato! Si vola! Se ci state ascoltando, ci state guardando, fa come ha fatto Perini. Fate delle storie e ci taggate. Andrea Buizza, Ugo Palmisano Official, andiamo. Così le teniamo come ricordo, eh?

0: aspetta, aspetta che lo facciamo sentire. Chi è?
1: Ugo, al ciao. Mattino quanto guardo il mio pappagallo. Sono Mauro di Fano.
0: Ciao Mauro.
1: Vedo l'Ugo volante.
0: Certo.
1: Ugo, accontentami oggi, dai.
0: Cosa?
1: Fammi sentire Super Trooper degli ABBA.
0: Non decido io.
1: Saluto Ugo, il ristoratore di Fano.
0: Ciao, ciao bello, Ugo. Decide Buizza qua, Qua decide Buizza, Andiamo! Oh, c'è anche Boselli, Attenzione! C'è il Bosellone in divisa, Sei in divisa, fratello? Guarda, sì, è in divisa, Guarda che bello che è, guardalo Bosellone, guarda. Hai finito di andare per barche tu, Cristian, Hai finito di andare in giro sui velieri? Andiamo, signori! No 338 141 1001. Arriveranno poi sicuramente. Adesso tutti di fila. Soprattutto vocali, ragazzi. La domenica funziona così.

0: un saluto dal Mancio di Fabriano.
1: Ciao Mancio.
0: Di ritorno dalla festa dell'uva di Arcevia. Saluto anche da Stella, Sara e Gioia.
1: Ciao ragazzi, grazie.

0: paranormale qui,
1: Dai Ugo, costa la station. Salutami Gigi D'Amore.
0: Chi è? Ma che diavolo è sta gente?

magari qualcuno dice cos'è, che è stata a fa. Siamo Andrea Buizzi e Ugo Palmisano, siamo tornati, siamo ritornati con il Sunday Mix Time ogni domenica dalle 17 alle ore 19, salvo dirette esterne, noi siamo qua. Oggi siamo ricicciati, poi ritorniamo nel congelatore come Bublé e robe varie, sì. Ora è periodo, eh. Occhio, occhio, eh. Occhio che tiriamo fuori Bublé qui a sorpresa, eh. E anche Mariah Carey. Non ve l'aspettate Mariah Carey con 42 gradi, vero? Io Buizza nella seconda mezz'ora una sorpresina gliela farei. Quando te lo chiedo, facciamo sentire un buon Natale, così destabilizziamo la gente. C'è il Niño, ragazzi, c'è il Niño, ci sono 30 gradi. Io metterei una mixata tra Bublé e Mariah Carey, una figata unica. Quando meno ve lo aspettate, non ora però, eh. Dopo, dopo. Preparatevi con le sciarpe. La gente non se l'aspetta e go

0: sentite? Perché sembra che siano stati rapiti, poi vengono fuori con la voce. Senti, Buizza? Senti il silenzio, senti il vento.
1: Ciao Ugo!
0: Ehi! Ma chi diavolo siete? E allora ancora un minuto, poi andiamo in breaking time, occhio, dai! Vedi, Boselli è in turno, eh! Boselli è in turno! È di turno, Boselli! Oh, ci ha mandato la schiera delle macchine, guardale!

0: siete pronti? Perché arriva il nostro Jingle Man. Allora, siccome ho una mano sola, devo farlo in questa maniera. Siamo pronti, Buzzone? Sentiamo il nostro Jingle Man.
1: 2 minuti per riprendere fiato, forse. Pubblicità e torniamo subito. Fermi lì.
0: Bravi, bravi, bravi. Allora ci siamo, ragazzi, andiamo con il primo Breaking Time e torniamo tra pochissimo.
2: Sunday Mix Time. In diretta, Ugo Palmisano. Mixa live, Andrea Buizza.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I-

0: Indovina chi è tornato? Indovina chi è tornato? Sei pronto? Sei pronto?
1: Ciao, un saluto da Pelo di Bergamo, siete fortissimi. Voglio salutare il mio grandissimo amico Alex, sì, e anche voi tutti lì dello studio.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao Pelo. A volte ritornano. Oh, c'è Greta, la nostra piccola assistente. Lei possiamo già aprire qua, andiamo sulla fiducia con Greta,
2: Ciao, un saluto dalla mascotte Greta.
0: Ciao tesoro.
2: Elisa.
3: E Fabio.
2: Ciao.
0: Ah, c'è una bella triade.

3:38, 141, 1001. Siamo nella seconda mezz'ora. Ricordo che saremo live fino alle ore 19. Siamo tornati. Questo è il Sunday Mix Time. Andrea Buizza, Ugo Palmisano live da Desenzano del Garda. Andrea, io non stavo scherzando su Bublé e Mariah Carey, li voglio tutti e due uno dietro l'altro, te lo dico. Te lo dico, sto sudando e voglio loro. Magari arriva un'aria, una ventata d'aria fresca. Guardate fuori, saranno 32 gradi.

0: è tornata la Marisa. Te la ricordi la Marisa? Te la faccio ricordare io la Marisa.
1: Ciao ragazzi, c'è il duo perfetto. Vi ascolto da Casonazzo. Sì. Un bacione, un abbraccio, Marisa. Ciao.
0: Ciao tesoro. Salutiamo gli amici del Trentino. Finanze che se ne vanno qua. Ah, siamo attaccati al filo qua. Diamo l'IBAN, Buzzone. Posso gli dare indirizzo Instagram? Noi diamo l'IBAN. Se sei qualche anima pia, noi prendiamo tutto. Dammi un po' di sirena che ci sta, Buzz. Sirena, sirena, sirena, sì. L'emergency. 911 emergency. Ah, quanti ne devo ascoltare, ragazzi, un attimino di pazienza.

0: No, ragazzi. Allora, quando impareranno il tuo nome sarà troppo tardi. Attenzione, sentiamo. Lupala, lupala, lupala.
1: Siamo su Studio Più Bad Dance Station. Al microfono Ugenci,
0: sì,
1: con la sua coscienza brasiliana, sì. Mentre al dischi,
0: senti,
1: c'è Gran Andrea Guizzone.
0: Quello è quello dell'acqua.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora,
1: Matteo
0: se...
1: di Peschiera.
0: Ciao Matteo. Allora, Matteo, se lui davvero fosse Guizza sarebbe miliardario. Sarebbe miliardario, invece Guizza. Oh, è arrivata la Mary, eh? Ciao Mary. Dai, 338-141-1001. Vocali ci piace di più. Andiamo. Vai Buizzone che si spinge. Io ho caldo, eh. Io ho caldo. Oh, gli ho fatto aprire le finestre a Buizza, lui se no era nel sarcofago lì. Allora guardate, 517 per la Lombardia. Stiamo parlando di Studio Più TV, eh. 77 gli amici della Riviera, 79 le Marche, 833 tutta Italia, Super Six. Voi cliccate il pulsante blu e appariamo io e Buizzone. Hai coperto la chierica, Buizzone. Hai usato l'uniposca. Hai usato l'uniposca per la vista dall'alto. Ah, c'è il copricuffia. Oh, c'è Antonio da Viadana. Sentiamo cosa ci dice.

A proposito di cani, devo andare a prendere Rio dopo dalla mia dog sitter, che saluto, il mio angelo Annalisa. Devo andare a Manerba dopo a recuperarlo, eh. Lui sì che sta bene e io lavoro per lui, eh. Io lavoro per lui. Dai! Abbiamo Cristian, Annalisa e Daniele di ritorno da Castelfranco Veneto. Ciao ragazzi. Se ci mandate un vocale ci piace, la domenica funziona coi vocali qua, preferibilmente. 338 141 1001.

Sai cosa mi ha scritto Perini? Sai cosa mi ha scritto Perini? Sai cosa mi ha scritto Perini? Buizzone lanciatissimo. Dopo la serata di ieri in cui ero presente, c'era Perini ieri. È venuto l'assistente, sì? Bravo.

0: Andiamo, signori, sto cercando di sentire il più possibile quelli che arrivano. Arrivano leggermente dopo, ragazzi, quindi abbiate pazienza. Voi tanto mandateli 338 141 1001. Abbiamo il bomber, il camionista ricattolica, direzione Puglia, in compagnia della vostra musica. Grazie, bomber. Si vola su Radio Studio Più. C'è il Sunday Mix Time. Ora. Ora si vola. Si vola! Allora, caro Andrea, adesso mi metto l'eco come i vocalist bravi.
1: Ehi, ragazzi! Salutiamo il tavolo 2! Che ha preso 42 bocce! Come ti chiami? Sei Flavio? Facciamo un applauso, Flavio! Tavolo 42! Arrivano anche i soffioni! Arrivano anche i soffioni!

0: mia amica è Antonella Ciocca, una grande presentatrice. Sentiamo, ciao Anton, sentiamo,
1: Ma vale lo stesso se ti mando un vocale qui.
0: Ciao tesoro.
1: Ugo del mio cuore.
0: Amorino.
1: Spero di vederti presto per ballare insieme. Un bacio da San Benedetto del Tronto. Ciao amico mio, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao.

0: Buccione, lui è Francesco Castelli, è un amico mio di Frankie, insomma è nel mondo dello spettacolo, c'ha una voce stupenda, sembra una macchinetta, sentilo eh.
1: Ciao Ugo, come sta il tuo cagnolino? Buona domenica a tutti, ciao da Francesco.
0: Il cane sta bene Franci, un abbraccio. Andiamo signori, 338-141-1001. C'è anche il nostro amico Sandy, eh. Vi sto ascoltando Monelli, ciao Sandy. Ciao fratello, salutalo.

Ah sì, questo è proprio da club, eh. Bravo René Gildo. Cibola. What the fuck? Ah sì sì sì. What the fuck? Quelli vestiti con Temu e Wish non possono entrare. Quelli vestiti male non possono entrare. Cinzia da Verona. Senti Buizzone, pezzinatissimo oggi. 338-141-1001. Secondo me viene qualcuno a picchiarci dopo. What the fuck? Oh, c'è il pastaiolo da Macerata che saluta Sandy. Lui è sempre attaccato alla radio. Occhio signori, si vola. Ne ho un po' da ascoltare ancora fuori onda, ma non c'ho voglia ora. Dai, dai. 338-141-1001.

Sì, signori, queste sono due ore dove tutto può accadere. Sì, sì, qua c'è la pazzia pura. Andrea Buizza, Ugo Palmisano. Siamo ritornati, sì. Finché il cuore a me e il cortisolo regge, finché Buizza rimangono i capelli, noi ci siamo. Che c'ha i capelli Buizza? La vista a quella dall'alto io la toglierei, però per il resto va bene. Money, open.

0: Dai pulsone.
1: C'ha l'occhialata trasparente, Bulzone. C'ha l'occhialata trasparente.

ha scritto solo Lil. Lil, chi diavolo sei? Ha scritto Lil! Ah, senti cosa ti propone ora Buizzone. Senti il Buizzone. Mi raccomando, vocali ci piacciono di più, facciamo sentire la vostra voce.

0: questa signora vince. Io la chiamerei la signora con l'eco, senti,
1: Visto che vuoi vocale.
0: Sì.
1: Ciao Ugo.
0: Ciao.
1: Ma allora sei proprio simpaticissimo.
0: Simissimissimissimo. Ecco.
1: Un abbraccio forte, forte, forte.
0: Forte, forte, forte.
1: Da Monte Colombo.
0: Sì.
1: Da una molisana. Oh. Rossella. Ciao.
0: Ciao tesoro, salutiamo.
1: Salutami il tuo cagnolone.
0: Grazie, cagnolino, cagnolone so io. Il cagnolino è quello vero. Salutiamo gli amici del Molise, perché il Molise esiste, ragazzi. Molti credono che non esista il Molise, che sia solo una roba di mistero, che sia solo una roba di Adam Kadmon.

anche a Ibiza si sciabola. Andiamo a sbocciare dopo, Buizze. Andiamo a sbocciare dopo! Sbocciamo l'acqua. Non avevamo neanche l'euro e 20 per il caffè qui in radio. Pensate come siamo messi. Buizza pensava un euro e 30 un caffè in radio. Non è Beverly Hills, Buizzone. Tre, tre, otto, 141, 1000 e...

0: abbiamo un messaggio meraviglioso, Buizza. Senti, poi è vero,
1: Ciao Ugo, puoi spegnere la luce che ti riflette in testa e è accecante.
0: C'hai ragione. Buizza, non ridere perché arriverai tu anche a questo livello qua, te lo dico. Ciao ragazzi, ci siete mancati, bentornati. Massimo da Tavernello.

0: poi abbiamo i nostri amati bimbi che ci piacciono tanto, perché ci seguono tutti, da 0 fino a 100 anni.
1: Ciao Ugo.
0: Ciao amore. Ciao tesoro, grazie.

0: io, questa è una marchetta, ma gliela farei fare, dai, perché sono ascoltatori, sentiamo.
1: Ciao Ugo,
0: ciao.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Un bacione da tutto lo staff di cucina dell'hotel Ido Ledro.
0: Sì.
1: Martedì sera,
0: sì,
1: siamo in TV, Trentino TV, votateci.
0: Ma perché? Ma che vanno rapinato? Che dobbiamo votare? Comunque gli mandiamo un saluto. Intanto ci stanno ascoltando anche da Stoccarda, in Germania. Vedete, se scaricate l'app, ragazzi, c'è la sezione TV, ci potete guardare da tutto il mondo. Intanto c'è Santo con la sua famiglia che sta festeggiando il 45esimo anno di matrimonio. Ma te sei matto, sa? Ma te sei matto? Ah, cosa mi ha tirato fuori Buizzone ora? Ehi, ehi, ehi. Oh, siamo quasi. Ancora 5 minuti e termina la prima ora. Quando uno si diverte vola il tempo, ragazzi, ma abbiamo ancora tempo. 338-141-1001, andiamo. Ragazzi, vocali, eh!

Ah, sì, sì, sì. La domenica è così. Da oggi, sì, sì. Ogni domenica dalle 17 alle ore 19 vi portiamo un po' di sana pazzia. Quella vera. Quella col cortisolo e senza capelli. Quella vera, vera, sì. 338-141-1001. Se volete scriverci, però noi prediligiamo i messaggi vocali. Ciao, sono in macchina che vi ascolto con il mio compagno. Abbiamo due bambini. Potete convincerlo di sposarmi? Dato che sono 14 anni che siamo insieme. Che te devo dire? Tesoro, che te devo dire? Non posso dirti. Non lo so che consiglio darti. Chiediglielo spassionatamente. Ciao Ugo, grazie per la serata di venerdì alla Fiera dell'Isola, di Isola della Scala. Mi sono divertito un casino. Un saluto Luca, grazie Luca. Che consiglio abbiamo? Hanno anche due bambini. Ma che ne so, ma sposalo, dai. Cioè, è lui che te lo deve chiedere. Ciao Ugo, dopo aver fermato un treno, un camion e i vigili del fuoco, qual è il tuo prossimo obiettivo? Oh, c'è DJ ciclista, è lui. Ciao Ugo, ciao Andrea. Non lo so, spostare fisicamente un palazzo, non lo so. Anna Rita, Enzo e Carmela stanno andando in macchina Monopoli al mare, vedi? Andiamo al mare, poi andiamo al mare, dai.

ha sentito il marito, ha sentito, vedi, sì, sta ridendo come un pazzo. Ridi, ridi, ridi, te la devi sposare. C'hai anche due bambini, dai, su. Oi, anche dalla Slovacchia ci stanno ascoltando, eh. Guarda il prefisso, più 421. Non è un numero erotico, è il numero della Slovacchia. Fate i bravi. Te li ricordi gli 844 da ragazzino? Arrivavano delle bollette a casa che i miei dicevano: ma dove diavolo chiami? Era quello il divertimento allora. Ancora un minutino, poi andiamo in breaking time, dai.

0: Ci siamo, ragazzi. Arriva il breaking time e sentiamo la nostra voce ufficiale.
1: Altra mezz'ora andata. Sì. E incredibilmente siamo ancora tutti interi. Pubblicità al volo e poi Sunday Mix Time torna a far danni.
2: Sunday Mix Time. In diretta, Ugo Palmisano. Mixa live. Andrea Buizza.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Radio Studio Più. Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta la nostra penisola. Dunque prevarrà il sole da nord a sud e il contesto inizialmente sarà stabile con clima asciutto. Solo verso sera segnaliamo qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Sarà una giornata calda ma senza particolari eccessi. Contesto climatico piuttosto mite sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente saranno comprese fra i 22 e i 28 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Sunday Mix Time. In diretta Ugo Palmisano mixa live Andrea Buizza.
3: E rieccoci. Mandiamo la candidatura, Andrea. La mandiamo anche noi. Mandiamo la mail. Solo che non abbiamo meno di 36 anni, purtroppo. Signori, ancora un buon pomeriggio. Ugo Palmisano, Andrea Buizza live da Desenzano del Garda. Siamo tornati, signori, siamo tornati. Questo è il Sunday Mix Time. 338-141-1001, messaggi scritti, ma soprattutto, mi raccomando, amiamo quelli vocali perché vi mandiamo in onda. Si vola, abbiamo ancora un'ora, fino alle ore 19. Andiamo, Buzzone.

E allora, caro Buizza, su questa canzone bella tosta devo fare gli auguri di buon compleanno alla mia amica Olivia. Che bella che è Olivia. Olivia, tesoro, auguri. Sai dove lavora? Lavora a Tre Corone da Michael. Che saluto. Ciao Olivia, ciao tesoro, un abbraccione e tanti auguri di buon compleanno. Gran bella gnocca, posso dirlo, Buizza? Posso dirlo, Buizza, posso dirlo? Un bacione, tesoro, auguri. Diamo?

0: Qua abbiamo gli amici che sono per giro ancora per Sagre.
1: Ciao.
0: Ehi,
1: da Bussolengo.
0: Se manco il nome si ricorda.
1: Del vino a Mantova. Si beve a brusco, si può a riso. E buona serata. Ciao.
0: Grazie. Ciao. Abbiamo anche Fabio da San Marino. Ciao Fabio. Ah, Puzzone sta carico a pallettoni, eh. Oh, abbiamo Igor e Tatiana dalla Germania, eh? Igor e Tatiana dalla Germania. 338 141 1001, soprattutto messaggi vocali, ragazzi, dai, fino alle ore 19.

0: Caro Buizza, poi c'è gente che ritorna a casa in autostrada, sentiamo, eh.
1: Ciao, siamo Chiara, Anna, Giorgio e Alessandro.
0: Sì.
1: Sulla 14 torniamo da Peschiera del Garda.
0: Sì.
1: Un saluto a Radio Studio Più.
0: Grazie.
1: Vi ascoltiamo.
2: Ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Ma dove diavolo state tornando però? Non ci avete detto dove? A 14 si stanno tornando giù sicuramente. Dicemi, dove? Signori, dai che si vuole, Emiliano da Bacca.

0: Vado sulla fiducia. Vado sulla fiducia. Emiliano, vado sulla fiducia. Non riesco ad aprirlo, va bene, dai. Qua mandano foto che non riesco ad aprire, non si aprono. La la la. Chi è?
1: Ciao Ugo, sei sempre più sbalinato.
0: Signori, Sunday Mix Time, live, Andrea Buizza, Ugo Palmisano. Ogni domenica dalle 17 alle 19, salvo imprevisti e dirette, o salvo qualche collasso da parte mia. Lo sentite Buizzone come gli è da giù oggi? La senti la tromba? Dammi la tromba, Buizza. La senti la tromba?

Oh, dai che si vola. Guarda che macchinina che c'ha Emiliano di Vacri. Guarda che macchinina che c'ha Emiliano di Vacri. C'hai la pila, Emiliano? C'hai la pila?

0: ci danno anche dei consigli di traffico. Chi è?
1: Ciao Ugo.
0: Ciao.
1: Rientro a casa, zona Padenghe, strade di campagna, perché la Gardesana è troppo trafficata.
0: Immagino.
1: Ciao, buona serata.
0: Beh ragazzi, è domenica, una giornata del genere, dove vuoi andare? 338-141-1001, sono arrivati anche Nico e Timmy da Rimini. So high, Direction Sky. Noi preferiamo i vocali, ragazzi, dai!

0: arrivano questi messaggi meravigliosi.
1: Ciao Ugo, sì, sempre il numero uno.
0: Grazie fratello.
1: Siamo di Senzano.
0: Sì.
1: Achille.
0: È per lui. Ecco, la pernacchia gliela riporto io domani. Signori, buon Buizzone, Ugo Palmisano, è tornata la coppia partner in crime la domenica. Abbiamo fatto praticamente tutti gli orari noi la domenica. 6-8. Che ore erano? 19-21. Abbiamo fatto tutti, anche gli orari ospedalieri. Adesso 17-19. It's to fly over the rainbow so high. Se ci state ascoltando, ma soprattutto guardando tramite l'app oppure le nostre, i nostri canali TV, taggateci nelle vostre storie che a noi fa piacere. Andiamo poi quando siamo a casa che ci mangiamo io lo yogurt e Buizza il suo centrifugato per la bici, ce le riguardiamo con piacere. Ah beh, c'è Cristian Marchi, che salutiamo, ciao Cristian.

0: stanno ritornando. Guizza, ti dico solo che stanno tornando.
1: Guizza, sculacciaci!
0: Stanno tornando! Gli devi dare il tempo di rodare. Gli devi dare il tempo di rodare. Sì, ora ci sculaccia!

0: per gli amici guizza, ma in realtà buizza.
1: Ciao, vi sto guardando in televisione, siete bravissimi. Lorella di Canneto sull'Olio, saluta Lorella Buizza. Ciao Lorella. Abbassa la testa per salutare, abbassa la testa. Tanto c'è la ripresa dall'alto pure, non puoi sfuggire al capello. Siete pronti sulla rampa di lancio? Siete pronti sulla rampa di lancio?

No, non lo dirò perché lo dicono tutti, quella del prosecco. Ormai è andato, non è più tempo di prosecco, è tempo di borse calde per il male e i reni. Noi non facciamo le cose che fanno tutti, facciamo peggio. Perché non le borse dell'acqua calda? Perché no? Quelli che fanno roteare i fazzoletti. Noi facciamo roteare, che ne so, gli elastici. Andrea Buizza, Ugo Palmisano, live dagli studi di Desenzano del Garda, Sunday Mix Time. 338 141 1001, soprattutto vocali, ragazzi, vocali!

Senti, Guizzone cosa ci sta proponendo oggi, ragazzi? Occhio. Sarà la maglia color caco della potenza. Sarà la maglia, sarà la pettinatura. Sarà la maglia color caco della potenza. Sarà la maglia, sarà la pettinatura.

0: altro provino per fare il vocalist, puoi sentirlo? Occhio, andiamo.
1: ST Dance, in my mind c'è il party time, come on!
0: Non è male, non è male. Le faremo sapere. Cosa diavolo ha detto? Ho capito solo party time. Qui non si fanno prigionieri. Oh, Andrea, ma ci sono ancora Ezzan.

0: Oh, ci sta riprovando, attenzione, sentiamo, aspetta, lo devo sentire fuori onda prima. Ci ha riprovato, secondo me va meglio, sentiamo, eh.
1: In my mind c'è il party time. Oh. Se volete assumere come vocalist ci sono.
0: Le faremo sapere. Bravo però, molto meglio. Ora è scandito bene. Mitico Ugo, mitico Buizza, la musica più bella. Grazie mille, veri Cristian, il cartolibraio da Concesio. Dai, ancora. Ma quanti provini vuoi fa? Allora, questo va bippato alla fine, però è bello, eh.
2: Ugo, basta che non siano le mutande con l'occhio.
0: Sì. Abbiamo capito, sì, come l'emoticon, sì. Ho fatto in tempo a tirar giù, eh. Questi sono pazzi, eh.

0: work it out. Dai con la mia ricotta di capra. Work it out.
1: 338-141-1001, mi raccomando, preferiamo i vocali, eh. Ma se non riuscite scrivete uguale.

0: grande Ugo, grande Guizzone. Oh, dai, Bu con la B di Bologna. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Potrebbe essere il nome d'arte. Abbiamo Manolo, Gabriele e Simona da Fermo. Buizza, Buizza con la B di Bologna. Si vola!
1: Here we are! And the fight is
0: here we are! Again.

One, two, three. Disco Mixo. Qui comando io e Buizza.

si è impallato. Dobbiamo dare il tempo tecnico che si sblocchi qua. Voi tanto mandateli, magari li leggo domani mattina.

0: Disco Mix. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Signori, c'è Andrea Buiz e con Lugo Palmisano. Siamo tornati. 5 minuti. Avremo il nostro ultimo break in time e poi andremo dritti fino alle ore 19, ma c'è ancora tempo. 338-141-1001, preferiamo i vocali. Ugo Buiz, la coppia che scoppia, grazie Angela. 1, 2, 3. Vai Buizzone, facci sognare.
2: Allora, se mixi bene, ordino un'altra boccia.
1: Scusa ragazzo, ne porti altre due de Don Pero?

0: ci hanno scambiato per il casting oggi, eh. Occhio, eh.
1: Ciao ragazzi!
0: Ehi!
1: Mani al cielo! Mani al cielo! Mani al cielo! Cos'è? Da Trento!
0: Facciamoli noi i casting, Wizza. E mandiamo anche la candidatura. Allora, ci mettiamo due parrucche. Anzi, faccio la foto con ChatGPT, la mandiamo. Facciamo finta di avere meno di 36 anni.

0: ci fanno delle richieste, però tesoro non so se posso accontentarti, però mi dispiace che hai la febbre. Sentiamo.
1: Ciao. Aspetta, tieni la
0: lipata.
1: Sono Sonia.
0: Sì.
1: Sono a casa malata.
0: Mi dispiace.
1: Mi piacerebbe ascoltare la canzone di J-Ax,
0: sì,
1: Maria Salvador.
0: Ecco perché ti sei ammalata.
1: Un saluto da me e da Daniel, mio amoroso.
0: Mi dispiace che stai male, vediamo, decide Andrea, cara, vediamo. Intanto spero tu ti riprenda presto, Vediamo,
2: Svegliarmi così con una boccia di gin.
0: No, non mi dire che l'hai messa davvero. Cioè, è quella dei meloni?
2: Più a Saint-Tropez.
0: Non è, no, è troppo, quella dei meloni è troppo.

0: Abbiamo poi i messaggi pilotati dai papà, sono i più belli. Sei pronto?
1: Vai,
0: vai.
2: Ciao,
0: anche vai.
2: Ugo,
0: ciao.
2: Numero uno.
0: Sì, vabbè.
2: Ciao Ugo, sei numero uno. Fabrizio e Nicole. Fabrizio e Nicole.
1: E Luca da Izea, come sempre. Ciao ragazzi.
0: Ciao Luca, mi raccomando, gli hai fatto da regista, bravo.

0: Abbiamo anche Baraz.
1: Ciao Ugo, sono Baraz di Calugate. Voglio salutare mia moglie Eleonora che sta impazzendo a cucinare, a stirare tutto il giorno.
0: Dagli una mano, no?
1: Ciao, sei un grande.
0: Sei un infame tu, dagli una mano, è domenica. Un minutino e poi breaking time. Dai, dai, dai, dai, dai. Poi intanto io mi ascolterò gli altri vocali che sono arrivati.

0: con il Breaking Time, ce lo dice il nostro Christian. Poi al rientro ci sarà sempre la nostra voce ufficiale. Andiamo.
1: Due minuti per riprendere fiato, forse. Pubblicità e torniamo subito. Fermi lì.
2: Sunday Mix Time. In diretta, Ugo Palmisano. Mixa live. Andrea Buizza.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Sunday Mixta.
1: Sì, eccoci.
0: In diretta, Ugo Palmisano. Mixa live. Andrea Buizza.
2: Oh, adesso ti fa sul serio. Ultima mezz'ora e ce la giochiamo tutta. Ugo Palmisano, Andrea Buizza e il Sunday Mix Time. E voi tutti alzate quello che trovate intorno e dai!
1: E si vola! Ha detto bene Cristian, la nostra voce ufficiale. Ultima mezz'ora, andiamo! 338 141 1001, una valanga di messaggi vocali da ascoltare, andiamo!

0: Abbiamo degli amici da Cremona, sentiamo.
1: Ciao Ugo Guizza, sono lì da Cremona.
0: Oh, ha preso il nome.
1: Presso il volontariato con l'Avis. Adesso musica paletta in tua compagnia, dalla mia cameretta.
0: Ciao, bravo. Mi raccomando, nella tua cameretta, ascoltaci solo, mi raccomando. Non fare cose strane. Andiamo sulla fiducia con Giangi.
2: Ciao Ugo, un saluto.
0: Ciao.
2: Da Gianluca di Mantova.
0: Ciao.
2: Domani è lunedì, ricomincia la settimana. E andiamo. Ciao, buona serata.
0: Ciao, ciao ragazzi. Oh, abbiamo Luca, le pasticcere. Sentiamo, sulla fiducia, Luca.
3: Ciao Ugo. Sono stato bello al mare fino adesso.
0: Bravo, bravo.
3: Vieni da Pescara.
0: Se ci inviti, ho fame. Tutti sulla fiducia, occhio.
4: Ciao, sono Gabriel, siete i migliori da Bellinzago Lombardo.
0: Grazie fratello. Vediamo il bomber.
5: Se hai appena acceso la radio e ti senti strano, è normale, stai ascoltando Palmisano.
0: Andiamo! E allora vogliamo prenderci le sincopi. Ciao Ugo da San Giovanni, un saluto da Mattia, Leonardo, Diego, Lorenzo.

0: Ciao Ugo!
1: Che c'è?
0: Sono stato bello al mare fino adesso.
1: Ma ce l'hai detto?
0: Venite a pescare.
1: Ma ce l'ha, ha rimandato lo stesso messaggio. A te il mare ti ha fatto male? Mettiti il cappellino, Lou. Io rimando sulla fiducia, è a rischio e pericolo qua, chi è?
2: Noi siamo appena arrivati da Marcelo. Ciao a tutti.
1: No, no, dove hai capito, Buiz? Aspetta.
2: Noi siamo appena arrivati da Marcelo.
1: Dove?
2: Ciao a tutti.
1: Ma dove diavolo siete? Da Camelot, da dove? La spada nella roccia. Signori, si vola, ultima mezz'ora, Sunday Mix Time. La domenica siamo tornati, sì signori, signore, sì. Andrea Buizza, Ugo Palmisano, sì.
3: Allora.

0: scrivono anche a me qua, eh.
1: Stiamo tornando da Venezia, siamo a zona Desenzano del Garda.
0: Ah, da Venezia.
1: Grande Ugo, sei il numero.
0: Che è successo? Ah, si è girato.
1: Grande Ugo, sei il numero uno. Achille! Vabbè.
2: Si vola.
0: Ah beh, senti qua.

0: Vuoi sentire un milanese? Vuoi sentire un milanese?
1: Oh, Frankie Bagratti!
0: Uè, fighe!
1: Uè. Musica, così che si fa! Buona domenica a tutti!
0: Uè. Si vola, ciao! Uè, sono di Milano, uè! Sulla fiducia?
2: Ugo! Oh! Ti sei proprio in un tramon! Ugo!
0: Amo! Meravigliosi, ragazzi, sono meravigliosi!

0: Luca da Bellinzago presente.
1: Ciao
0: anche
1: Luca.
0: Oggi di domenica.
1: Anche di domenica.
0: Bungo, domani mattina ci vediamo, ci sentiamo con le solite cannonate.
1: Ah sì, eh.
0: Buonasera

0: Un saluto da Jack e Company da Caltagirone. Oh, incominciano ad arrostire, mentre pompiamo la musica con voi. Oh, stanno facendo la grigliata, a Caltagirone. Chi è sulla fiducia?
1: Guido, ma cosa hai mangiato stasera? Pane d'essa al 90? Grazie ragazzi, sempre il pranzo.
0: Domenico da Montichiari, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ormai buonasera. Oh, mi hai messo un Vasco contro Boncompagni con le ragazze di Non è la Rai. Qui siamo nel 91, 92, no, insomma quegli anni lì. E poi le ragazze di Non è la Rai, quella bisogna cercarla, 93. Mi devi cercare per la prossima volta la risposta delle ragazze di Non è la Rai. Te la ricordi? Noi non siamo deluse. Gli fecero anche la risposta cantata a Vasco, C'è in giro, bisogna trovarla. È proprio una canzone.

0: il tuo papà. Vieni, paparino.
1: Eh sì, che gioco è bello così.
0: Ai papi. Sto suonando come una loca.

spero che in FM a Lecce non ci siamo. Stanno cercando di risolvere. Voi nel frattempo seguiteci con l'app. Ci potete anche guardare, amici di Lecce. Chiamma.

0: chi è?
1: Ugo! Oh. A Putignano tu sei?
0: Saluto gli amici di Putignano e la mia Putignano.

tutto bene, Ugo qui da Montichiari. Ugo e Buizza, coppia spettacolo, grazie. Non ti sei firmato? Firmati prima di attraversare.

signori. Se sentite bordello casino, sì, siamo tornati. Ugo Palmisano, Andrea Buizza, questo è Sunday Mix Time. Live da De Sezzano del Garda ogni domenica, salvo dirette esterne o imprevisti, dalle ore 17 alle ore 19. Mettetelo in agenda, mettetelo in agenda. Io vorrei partecipare alla grigliata che stanno facendo a Caltagirone. Pensa come se mangia bene.

Grande Ugo e grande Quizzone, grazie a voi. Grazie mille. Ancora 10 minuti, tutti da godere al volo. Dai che spingiamo, eh. Dai che si spinge.

creccatore nuovo, eh? Uno ne è arrivato ora. Abbiamo Tebaldo da Modena. Si è fatto 10 km a piedi, eh? Beh, vai d'accordo con Buizza, lui li fa in bici, ma molti di più, eh. Lui c'ha le ruote sotto. Lui c'ha le ruote sotto. Che bel nome, Tebaldo. Mi ricorda Romeo e Giulietta, uno dei cugini. C'era Tebaldo, era quello che moriva. Oh, attenzione, sento qualcosa, sento un lamento. E Bizarrap! Come diavolo si chiama questo? Ha 72 anni ma la faccia da bambino, l'avete visto? Poi nello studio non ha le luci, è tutto azzurro. Ah, questo è il tanga, allora vuoi farmi ritornare in mente l'estate? Ci stanno già pensando le zanzare, Buizzone. Ma che energia hai, Ugo, ma che energia hai? È quella delle batterie, una volta che finite è finita.

0: color. Stanno aspettando tutti tista. Vero Tebaldo?
1: Culo mami es una numion. Tiene arena dentro la roba interior.
0: Signorine, la prossima è per voi. Signorine, è tutta per voi.

0: cosa diavolo dice?
1: Oh, mi ha risposto Tebaldo, sì, era quello di Romeo e Giulietta, bel nome Tebaldo, eh? Era il cugino, sì. Vediamo dove ci porta Buizzone adesso.

mi ha scritto Anna. Ha detto che noi stiamo aspettando le 22 che finiscono il turno di lavoro. Le tocca lavorare, le tocca lavorare. Lavorano, fanno del bene loro, credo siano in un RSA. Fanno un bel lavoro, duro ma bello. Ciao Anna, saluta tutti i colleghi.

Ciao Valentina da Verona, e ormai è che arrivano un attimino dopo, ragazzi, dovete avere un po' di pazienza, dai. Abbiamo ancora 4 minuti, 4-5 minuti. Godiamoceli tutti, perché poi abbiamo la chiusura del nostro Christian, la nostra voce ufficiale.

Senti che viaggione vi abbiamo fatto fare oggi, eh? Mettetelo in agenda, la domenica è tornato il Sunday Mix Time. Andrea Buizza, Ugo Palmisano. Dai, se ce la facciamo mandiamo gli ultimi vocali. Dai, scatenatevi, forza, prima che si impalla di nuovo. Dai.

0: uno che credo sia di Bolzano, eh?
1: Ugo, chi te be? Sulla ripresa di via Putignano.
0: Ciao fratello. E lui è di Fasano, eh? Sì, dove c'è lo Zoo Safari, sì. Anche questo, andiamo sulla fiducia, fratello, eh? Andiamo sulla fiducia, dai, uno degli ultimi. Chi è, chi è? Se parte qua.
2: Vai, vai, Pisano! Oh! Vai, alla grande!
0: C'è solo un rumore sordo dopo. Ancora due minuti, il tempo di un altro paio di brani e poi arriverà la nostra chiusura con il nostro Christian The Voice.

want it now. Ah, lo sapevo, vuole farmi ingrifare, Buiz. Vuole farmi ingrifare, ma non cedo ai ricatti. Ho una certa età, Buiz. Ho una certa età, posso rimanerci secco. Comunque grande voce, lui è venuto a mancare. Lui che sta cantando ora. Un paio di mesi fa, credo. Grandissimo, numero uno.

0: il nome del papà, però auguri babbo. E allora ragazzi, siamo arrivati al termine, abbiamo ancora un minutino, ma voglio far sentire la chiusura del nostro buon Cristian da Fabriano, che saluto. Poi ho avuto l'occasione, l'avevo già visto, però ci vediamo talmente poco, perché poi sono andato alla Sagra della Goletta, e lì da Federico Arceci, e c'era anche lui, e quindi mi ha fatto piacere rivederlo, e lui è la nostra voce. Tutti i jingle ce li ha sempre fatti lui, come quello che andremo a sentire adesso della chiusura. Che dire ragazzi, siamo tornati belli a cannone. Noi la domenica saremo qui, salvo chiaramente hanno la precedenza le dirette esterne, e quindi non si sa, noi ricicciamo, siamo la magia qui. Quindi devo ringraziare il partner in crime, grandissimo Buizzone, e noi ci risentiamo domenica. Sentiamo il buon Cristian.
1: È finita. Ugo può finalmente smettere di parlare . E Andrea può togliere le mani dalla console. Noi possiamo chiamare i soccorsi. Questa era Sunday Mix Time su Radio Studio Più. Ci vediamo alla prossima, chi lo sa. Bravo. Sta a voi scoprirlo. Ma come sempre, fate i bravi.
0: Ciao!
2: Sunday Mix Time. In diretta, Ugo Palmisano. Mixa live Andrea Buizza. Studio Più News.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito sedicesimo. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
2: Spot.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

Magari c'è qualche nuovo ascoltatore che non l'ha mai seguito e si sarà chiesto: ma che programma è? E allora lo spieghiamo immediatamente, è un programma della durata di 60 minuti che in un'ora vi farà ascoltare quelle che sono le canzoni dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni. Mi presento, sono Marco Ravelli, ed DJ, coadiuvato dal mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco della puntata di quest'oggi è un disco del 1991 dei Black Box.

Il programma inizia sempre con un disco un po' maturo, si può dire così, che risale agli inizi degli anni 90, infatti quest'oggi ho scelto questo del 1991, era Strike It Up. È sabato 26 settembre, ai ragazzi, sta finendo anche settembre, sta finendo anche l'estate,

l'immancabile, uno di quei dischi che non manca mai nelle serate dedicate alla musica dance degli anni 90. D'altra parte è stato un successone degli anni 90, quello realizzato dai Datura e intitolato We'll Be One. Ho detto che l'estate sta finendo, però ho scoperto che sono ancora tanti tanti tanti coloro che sono in vacanza in questo periodo. Beati loro. Oh mio Dio, cosa sentono le mie orecchie? Questa era bella bella, eh? Quando conducevo la Last Dance Chart dell'anno, nel 2012, questa canzone era al numero 12.

classica commercialata, anzi questa l'ho trovata un po' impolverata nella mia cantina, questa canzone di Salt and Pepper intitolata Push It, che risaliva al 1996, perché all'interno di questo programma variamo un po' tra le canzoni degli inizi degli anni 90 e quelle fino più o meno al 2010-2012. Continua la puntata di quest'oggi, sabato 26 settembre, puntata di Ravelli Go. C'è un disco un po' alternativo, è quello di Fiocco, si chiama The Spirit.

canzone degli web intitolata Loving Times. L'ho messa perché qualche giorno fa ho pubblicato su Instagram una storia con sotto questa canzone. Oh, mi hanno scritto in tanti dicendomi: Marco, ma che bel disco era quello degli web. Condivido pienamente e infatti l'ho fatto sentire dall'inizio alla fine. Era Loving Times del 1999. Arriveremo all'appuntamento con la pubblicità grazie a questo disco di ATB, The Fields of Love.

0: Guarda, i primi 7-8 dischi che ho messo nella puntata, si percepisce che ho ancora l'estate che mi scorre nelle vene. E penso anche di non essere l'unico, visto che comunque ci sono ancora temperature e situazioni meteorologiche molto piacevoli, perlomeno qui al nord. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco con un gran bel disco degli Entrance.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

No, perché vabbè, io avendo una certa età, ovviamente non posso dimenticare la versione originale di questa canzone, che era appunto dei Bee Gees, Stayin' Alive, poi ripresa nel

mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme con tanta e sana buona musica dance degli ultimi 30-35 anni. La prossima è un po' alternativa, eh? Risale esattamente all'anno 2000, è di Alice DJ, The Lonely One.

0: caso di dire che le orecchie sorridono. Il progetto Alice DJ è divenuto molto famoso in tutto il mondo grazie a Bad Rove Alone, ma anche questa non era male, era del 2000, era The Lonely One.
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Yo!

Gli ultimi 5 minuti del programma sono decisamente da braccio fuori dal finestrino. I BPM si sono decisamente alzati, anche se nei periodi estivi preferisco sempre stare con un mood molto soft, molto tranquillo. Poco fa era la canzone dei Flor Filla, dietro quale si celava il DJ Cerla, che saluto qualora qualcuno lui riportasse appunto questi miei saluti. Era

ultimi 30-35 anni. Ringrazio ovviamente come sempre anche il mio amico Caresana, che si occupa della parte tecnica di questo programma, che ora vi regala un disco dell'anno 2000, The Sound Lovers and Living in Your Head.

0: Adios.
1: Adios.
0: Adios. L'ho detto più volte che per gli scooter ho un debole. Tra l'altro l'ho già detto anche più di una volta che quando amici vengono a casa mia mi chiedono: ma Marco, ma sei parente degli scooter? No, perché ci sono cofanetti degli scooter, CD degli scooter in ogni parte della casa, e per questo li ho sempre ringraziati, gli scooter. Ragazzi miei, c'è l'ultimo di oggi. Start to move.

0: Non posso fare altro che ringraziare ovviamente tutti quanti voi, ringraziare anche il mio amico Caresara. Io vi aspetto qui tra 7 giorni. Ciao.
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherà.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Bentornati all'ascolto. Gran Canaria, la splendida isola spagnola dell'arcipelago delle Canarie, non è solo mare, natura, arte, archeologia, ma offre anche un'enogastronomia di altissima qualità che ha reso famosa la sua cucina nel mondo. Ne parliamo con Silvia Donatiello, rappresentante dell'ente del turismo di Gran Canaria in Italia.
6: Gran Canaria è un'isola vulcanica e come tutte le isole vulcaniche è molto fertile, quindi tutto quello che è la produzione di frutta, verdura, la produzione agricola è spettacolare, siamo vicino ai tropici, quindi frutta tropicale, cereali, legumi e poi tantissima frutta come le banane, una grande produzione in collina delle patate tipiche delle Canarie, pomodori, avocado, papaya, mango, manga e poi ovviamente oltre a quelli che sono i prodotti della terra abbiamo tutto quello che è pesca e allevamento a Gran Canaria e anche degli alimenti che ci sono arrivati dall'antichità, quindi dalle popolazioni direttamente, dalle popolazioni preispaniche. Abbiamo un alimento, un superfood che è il gofio, che si tratta in realtà di cereali, principalmente grano o mais, che alle Canarie si chiama miglio, oppure cereali misti, che veniva prima tostato e poi macinato. Quindi una farina cotta, pronta all'uso e che veniva usato come uno degli alimenti principali degli antichi abitanti di Gran Canaria. E che oggi viene riutilizzato nella gastronomia sia in versione dolce che salata, come crema, come una sorta di purè con l'escaldon de gofio che è fatto con la zuppa di pesce, oppure come una mousse di gofio, un brownie, quindi insomma è un superfood.
5: E poi ci sono i vitigni autoctoni, antichi, e insomma è un posto speciale Gran Canaria.
6: Intanto siamo una biosphere destination, però con orgoglio posso dire che vantiamo 3 riconoscimenti dell'UNESCO, siamo riserva della biosfera per quasi la metà del territorio, più del 40%, patrimonio dell'umanità per i siti archeologici e destinazione Starlight per i cieli più puliti al mondo. Parlavamo di vini eroici in altitudine, vini molto mineralizzati, ma non solo vino, abbiamo anche liquori, abbiamo il rum, una delle distillerie di rum più antiche d'Europa e una delle poche piantagioni di caffè europee.
5: Ed è tutto per oggi, grazie a Silvia Donatiello e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Spot.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ripartiamo puntuali con Giampiero Experience, un grande viaggio anche oggi, vi preannuncio che sarà un viaggio da brividi. La prima traccia è una Get Lucky dei Daft Punk, ripresa alla grande da Jackers Revenge.

0: world.
1: E beh, devo dire che siamo partiti con il botto Get Lucky, grande successo dei Daft Punk, successo internazionale, ripresa da Jagger's Revenge. Ho dato un'occhiata un po' ai promo che stanno arrivando dalle varie label internazionali e devo dire che avremo un autunno, inverno, primavera con l'house di alta qualità. Ne stiamo dando un esempio in questa puntata di Giampiero Experience. In arrivo altro rifacimento, pezzo anni 80 e Love Bizarre, ripreso da Buca Shade e di Bizarre.

È la Bizarre che io ho consumato sia in versione originale, tra l'altro ho anche realizzato un mio remix tutto particolare Afro House 3 anni fa se non sbaglio. È la Bizarre, progetto a cui partecipò anche il grandissimo Prince, stiamo parlando dell'84-85, non vorrei sbagliare l'annata esatta, comunque erano gli anni 80. In arrivo Crazy Biza che ritrovo con tantissimo piacere, il progetto è Latin Lover 2020.

Lover 2026 di Crazy Ibiza. Vi ricordo che se voleste mandare i vostri promo, come fanno tutte le labels ormai da diversi anni, io aggiungerei da decenni su Giampiero Experience, c'è tantissima forza che danno tutte le label mondiali. Ecco, inviate il vostro promo al mio indirizzo email che è gianpierox@gmail.com. In arrivo Ferrek Down con la voce di Caroline Byrne, questa è Love You Baby.

Ferrek Down, che è specializzato nell'house, un po' più nell'elettronica, ci riesce alla grandissima con tutte le sue produzioni che in passato ho consumato, ma consumerò anche questa Love You Better, con una bella voce, quella di Caroline Barney, nel viaggio di Gianfiero Experience, in esclusiva su Radio Studio Più. Una bella voce, quella di Caroline Barney, nel viaggio di Gianfiero Experience, in esclusiva su Radio Studio Più. Attenzione, perché si chiude

0: Dancing with Your Ghost. Questa è la traccia che chiude la prima tranche di Jean-Pierre Experience e devo dire una bella bella tranche. Infatti vi ho suonato un rifacimento di Get Lucky, Jackers Revenge, Buka Shade, Eddie Bizarre con A Love Bizarre, Crazy Biza, Latin Lover 2026, poi Ferrek Down con Love You Better.
1: Jean-Pierre Experience. Jean-Pierre Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ci ricatapultiamo nella dance, nel viaggio di tanta dance nuova di Giampiero Experience, e noi ci ricatapultiamo con questa traccia un po' negli anni 90. Melizos Mixmasters con My Life is a Disco.

dance, tanta dance nuova, in questo caso Mellizos con Mix Masters, My Life is a Disco, tra parentesi, in the mix. Bisogna essere precisi anche con la denominazione delle tracce che vi suono, perché sono sempre alla ricerca di tracce particolari. Sapete che i progetti possono avere più tracce, per cui scelgo sempre quella che farebbe al vostro caso. Soul Central, ricordate Strings of Life, un amore supremo? Questo è il remix.

Beh, devo dire, pelle d'oca, ricordo quando Soul Central era tra le grandi hit che facevamo ballare nei grandi club in giro per l'Italia e mi viene veramente la pelle d'oca. Questo è un remix di Bart Skills e Whiska, in arrivo Atlantic Ocean.

0: è Summum.
1: E sta mixando per vosotros Giampiero XPX.
0: Eh sì, perché qui si mixa e si propongono le novità dance che arrivano da tutto il mondo. Io sono Giampiero XP, state viaggiando su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e abbiamo superato un altro progetto che negli anni 90 mi ha fatto impazzire. Atlantic Ocean con Desmond Summum, che insomma l'originale era tutt'altra roba, il titolo era Waterfall, in questo caso l'hanno ribattezzato Echoes from 90s, ma state molto attenti perché si va avanti con l'house, quella molto particolare di Giampiero Experience, e vi propongo Rules con Pushing On, e io vi consiglio veramente di alzare il volume, traccia devastante.

Roots, Pushing On. Grande questa Pushing On, altra traccia che consumerò. Tra l'altro vi segnalo che se vi va, proprio domani, sarà domenica, vi ritroverete tutti a ballare in piazza in Calabria. Tra un po' saprò essere ancora più preciso, perché ragazzi la stagione è estiva, anche se è entrato ufficialmente sul calendario l'autunno, non finisce qui con Giampiero XP, vi ritroverete in piazza, tra un po' vi dico dove. A chiudere questa seconda trance, Sachi con Jungle.

0: Amici con Jungle, vi rivelo anche la grande nottata che vivremo domenica, quindi se oggi è sabato ovviamente la vivrete domani, se invece state ascoltando la replica stasera. Ci vedremo a Satriano, provincia di Cosenza, saremo nella splendida Calabria, saremo in piazza, ci sarò io, Gianpiero XP, live da Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Intanto facciamo una piccola pausa, vi ricordo l'ultima traccia che stiamo per lasciare, Saci con Jungle, pausa, sera.
1: Gianpiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
3: Eccoci con il recall dopo la pausa di Giampiero Experience, terza tranche. Sapete che la terza tranche di Giampiero Experience è molto molto energica e infatti si riparte con DJ Asim, Sweet Love, Love Foundation UK Remix.

E lasciatemi salutare Mark Rushmore from UK, che fa parte dei Lou Foundation, che hanno remissato a loro volta questo bel progetto firmato DJ Azim con Sweet Love. Il viaggio è con Giampiero XP. Ciao a tutti, baci, grazie per aver scelto anche oggi per attingere novità dance Giampiero Experience. In arrivo i nostri DJs for Mars con JD Davis, Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, ovviamente in chiave tutta

Dite la verità, avete un po' di pelle d'oca nel risentire questa melodia che è stata dei mitici Depeche Mode anni 80, Just Can't Get Enough, la Club Mix, l'hanno ripresa DJs from Mars, che saluto, simpaticissimi, sono sempre molto disponibili, tra l'altro sono tra i primi che considerano DJs from Mars per il lancio dei promo, grazie a loro. In arrivo Ali Selecta, Matteo Botteghi con Mehama.

impeccabile la mia presentazione del titolo corretto di questa traccia, che è Mishama e non Mehama, come ho detto prima, quindi Mishama. E sono Alex Electa con Matteo Botteghi. Io sono Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience. Tutte novità dance mixate, raccontate dal sottoscritto Giampiero XP, sabato 3 del pomeriggio, la domenica alle 21, nel caso in cui dovesse poi sfuggirvi la live del sabato, la domenica ve la riproponiamo alle 21, belli precisi. In arrivo, quasi a chiudere, penultima traccia, Autoflower Act Like Adults con Feel the

0: Ci piacciono questi BPM belli sostenuti che vi faremo vivere anche domani, domenica, se oggi è sabato, se è domenica, stanotte saremo in piazza a Satriano, provincia di Cosenza, ci sarò io, Giampiero XP, live da Radio Studio Più, la unica dance station ormai che è rimasta in Italia, che vi propone ottima dance. Stiamo per chiudere questo viaggio di experience ricordandovi che se voleste inviare il vostro promo o un indirizzo email, fatelo anche adesso a Gianpiero con la N di Novara, gianpierox@gmail.com. A chiudere una bellissima traccia su Spinning Records firmata Steffi De Cicco, Dance Again.
1: Gianpiero Experience, the best dance in the world.

0: Dance Again, e noi balliamo sempre in realtà su Radio Studio Più per 24 ore al giorno, nel weekend con Jean-Pierre Experience, Steffi De Cicco a chiudere appunto con Dance Again, prima ancora Out of Flower, Act Like Adults Feel the Love, Alice Electa, Matteo Botteghi con Meshama, DJs for Mars, Jess Can Get Enough e in apertura DJ Esim Sweet Love. Mega baci da Jean-Pierre XP, grazie anche oggi per avermi seguito in Jean-Pierre Experience. Bezos!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Ray. Daniel Spear. Come on and mix.
1: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
2: Fresco come una rosa, incantato dalla vita, cantato dalla vita, cantato dalla vita.
3: Da capo.
2: Fresco come una rosa, con la voce suadente, Madonna Santa, sembro Malgioglio quando lo piglia il culo. Vabbè. Cominciamo subito col nostro modo di fare.
4: Questa puntata è offerta da Vivinci, anzi da Affalgan.
2: Cominciamo subito questa bella puntata raffreddata, raffreddissima, con i Dynamic Noise. Do you feel alright?

0: Abbiamo ascoltato Black Box con Strike It Up, che c'era quella che aveva, l'ho già detto forse almeno 42 volte,
1: Catherine Keenold.
0: Ah scusa,
2: porca cazzo.
0: Vabbè, c'è tutta la storia delle singer squartone, tipo la grande Martha Wash, che nel video ufficiale non c'è perché è stata allegramente non pare le palle perché si incazzò a suo tempo.
2: Bravo.
0: Sostituita da Catherine Keenold. Vabbè, erano i Black Box e adesso arriva
3: Black Box, che poi è il buco nero,
1: scatola nera.
3: Ma è, per me è un
1: Black Hole,
3: ma mettiamo nero. Ho capito,
0: va bene. Black Box con Strike It Up e adesso arriva Alex Lee con I'm Gonna Go Out dal 90, che vuol dire

0: farmi
1: biscotte.
0: No, non ho detto prova a farmi Bono castrato. Cazzo, la capretta di Bono. Fammelo
1: biscotte.
0: Allora, YouTube con Discotech nella David Morales remix, praticamente quello lì che va a petto nudo come il sottoscritto in casa, che poi mi sono raffreddato e questo è il risultato. Nel video gli U2 sono vestiti come Village People e si esibiscono in una sorta di stanza, una vera e propria stanza ricoperta di specchi, illuminata dalla strobo. E poi me le ricordo quando hanno fatto Blande e Sadi Blande.
2: Sunday Bloody Sunday.
0: Sunday Bloody Blande. Dennis Jack mi ha buttato un block notice a 4 kg sul naso, che già è apertica di suo, però ci stava bene uguale. Andiamo avanti con i Full Intention e America dal 96, Master Check 90.

Shifters con Love Us Dim dal 2004, tema principale preso in prestito da una traccia di Johnny Taylor del 1982. Ce l'abbiamo sotto? La stiamo ascoltando? Vabbè, andiamo, va, cosa arrivano? I Soul Central con Strike of Life, Strings. Non ho visto, ho letto. Sai quando voglio fare quello Super American, poi non riesco a leggere il titolo? Vabbè.

0: Bella brosa. Oh, mamma mia, che bello! No, sta girando un sacco, due video di Alcione. In una versione molto molto figa, molto dinning, molto serale. E lì viene fuori con questa roba. Poi c'è un video dove è ripresa molto da vicino e davanti al mixer e canta su se stessa, ma abbassando il gain e quindi cantando praticamente live per poi rialzare e poi riabbassare. Quindi. E cosa si vede?
1: Uno sciarpo di tette sotto d'ugola.
0: Vabbè. Bella, brava, ma bella. Mi sono lasciato andare?
2: No.
0: Ma arriva in questo momento quell'appuntamento che taglia in due il nostro format, che fondamentalmente vi dà una grande opportunità, cioè conoscere la versione nuova sotto forma di remix. Magari non è soltanto quel remix ad essere stato fatto, ma è quel remix che mandiamo noi, nel senso che ne scegliamo uno fra i vari che sono stati proposti rispetto ad un brano famoso, oppure scegliamo proprio il remix se magari è stato accreditato un unico remix per il brano famoso in questione.
1: Ma che cazzo è?
0: Non so quello che ho detto, sembrava avere un senso.
3: Va bene, sì, ciao.
0: Comunque proponiamo una canzone famosa remixata. Adesso sintetizzando.
4: Oh,

0: ma perché mandiamo sta roba noi? Ma siamo costretti? Blue degli FL65 nella versione più trap che esista, più minchia, cazzo, schifo, con Shiva. Devo, ecco, vedi? Vedi che mi è caduto anche il filtro del microfono. A Shiva, benvenuto giù. Dopo aver ascoltato il mix today, ci brecchiamo. È bella, brecchiamo, perché andiamo in break. E questo è un neologismo che è nata da una ciofeca, perché Shiva mi ha distrutto psicologicamente, però ci brecchiamo una promo. Vabbè, torniamo con i De La Soul, finalmente. State qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Studio più wants you.
4: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
3: Studio Più wants you.
4: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
5: Spot.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels J.

0: 89.
1: Hai detto
0: 89? Tornati dopo la promo con i The Soul Say No Go dall'89. Anche loro super campionomani, perché hanno campionato di brutto anche in questa traccia, così come hanno fatto la stessa cosa in altre tracce. Per esempio, qui c'è presente un pezzettino di I Can Go For That di Daryl Hall e John Oates.
2: Che l'ho detto come se fossi appena uscito da Oxford e mi avessero preso a sberle per come lo pronunciate.
0: Vabbè. Vabbè. Lo Scribe adesso con Gimme a Smile for the Future. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Johnny Coro featuring Kalisa, minchia, There's Something Going On del 93 cover, molto molto famosa, e perché non dirla sta cosa visto che è molto famosa, di I Know There's Something Going On di Frida o Frida dal 1982-80 va bene. Ma ne abbiamo un pezzettino sotto, bello anche il giro di batteria. Cazzo, sembra Midiri.
1: Ecco perché Midiri è il numero uno.
0: Quello là che vendeva le batterie.
1: Ti faccio vedere sta batteria pezzo per pezzo.
0: E adesso arrivano i Blur. Minchia, siamo andati solo international, sulla roba pop English. Ma che cosa ci sta succedendo in MasterChef 90? Girls and Boys nella Fargetta Remix. E quasi quasi ritiro tutto quello che ho detto.
2: Perché?
0: Fargetta Remix Girls and Boys. Ma gli hanno fatto fare ufficiale?
1: Ma no.
0: Vabbè, l'ha fatta lui. Fargetta Remix Blur Girls and Boys dal 94.

0: Siamo abbastanza raffinati, mi sbagliavo nel senso più assoluto del termine, perché adesso abbiamo ascoltato Z100 con Arriva, Arriva!
1: Arriva, Arriva, Arriva!
0: Adesso arriva bella una roba, bella, Scandinavia! Oh. Boom Funk MCs con Freestyle, rock the microphone, yo, che we go with the Freestyle. Il punto è che Arriva, Arriva è Freestyle, come minchia le mixi.

0: cardico, Masterman, Wipeout, ma la ballavano questa qua? Io non... È una roba da cardioaspirina obbligatoria. Comunque l'abbiamo mandata e hanno avuto soprattutto il coraggio di produrla a metà anni 90, più o meno dal 94. Masterman con Wipeout, e adesso arriva quella cosa molto emozionale, un'emozione liquida, fluttuante, che vi porta verso nuovi mondi, nuovi orizzonti. Che cos'è che arriva? Che cazzo, cosa sto dicendo? Arriva il mega mashup di Dennis Jack, e poi fondamentalmente cos'è? È questa bellissima sessione tutta tempestata dei brani che si mischiano, altro neologismo, per dare vita ad un'unica grandissima traccia, e viene fuori una cosa bellissima che ogni volta vi consiglio di ascoltare, cari Mastercheckiani. E quindi Mega Mashup Daniel's Jack, Mastercheck 90
1: presents the Mega Mashup of the Week.

0: Era il mega mashup di Dennis Jack di questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Els DJ con Better of Alone, Modo con Heinz Fai, Polizei, Drive, Fia, Vado Via e Tune Limited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside, Prezioso con Get On Up. Va bene, era il mega mashup di questo Masterchef 90 mixato sapientemente da Dennis Jack. È andata anche questa puntata, è stato molto bello star con voi. Volevo ringraziare Dennis Jack per avermi sopportato, ma vai a cagare, che se non fosse per me cosa cazzo camperesti a fare?
1: Cosa? Vabbè. Fai neanche un post su Facebook.
0: E ho un'agenzia di digital. Questo cosa significa? Che nella mia agenzia io sono l'unico che non posta. Sono l'unico che io di digital senza sapere niente di digital. Va bene, è stato bello, grazie a tutti, grazie ai numerosi ascoltatori di Masterchef. Quanti siamo, secondo te?
2: 3, 4, compresi 4. Noi.
0: Compresi noi? Quindi, vabbè, è stata l'ultima puntata, chiudiamo qua. Va bene, allora...
1: Dove finisci, maricazzo?
0: Una bevutina prima del saluto. Ciao.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: We'll be back.
3: Studio Più. Dance Station. Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I-

0: Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.
1: Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta la nostra penisola. Dunque prevarrà il sole da nord a sud e il contesto inizialmente sarà stabile con clima asciutto. Solo verso sera segnaliamo qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Sarà una giornata calda ma senza particolari eccessi. Contesto climatico piuttosto mite sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente saranno comprese fra i 22 e i 28 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: The best music. The Dance Station.
2: Radio Studio Più.

svegliarti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

0: più.
1: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Studio Più, Dance Station. Questa è

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

hai voglia di divertirti. Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma. I've been moving calm, no start no trouble with me.